good, I'm afraid.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: When

Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 5 e 58 minuti.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:01.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Il copilota Omanita intendeva far schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12 rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori di Amam Al-Hammami in corso negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre dalle indagini è emerso che Al-Hammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, sempre nell'ambito del suo lavoro con Fly Dubai, e progettava da mesi l'attentato. Gli Stati Uniti desiderano organizzare un nuovo ciclo di colloqui trilaterali con Russia ed Ucraina entro la fine di ottobre, con l'obiettivo di porre fine alla guerra. L'ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe con missili Vanderol nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. La cronaca italiana: un quarantenne con precedenti per reati contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. L'uomo era a bordo di uno scooter che la notte scorsa non si è fermato all'alta per un controllo di una pattuglia della polizia. È scaturito un inseguimento conclusosi con la sua cattura. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro in relazione alla morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. Il ferito era stato soccorso in una zona isolata di Caivano, in provincia di Napoli, dopo una chiamata al 118. Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile e accede al ballottaggio contro il presidente uscente Lula da Silva. Il senatore ha ottenuto il 47,14% dei voti, mentre Lula si è fermato al 45,03, con uno scarto di circa 2,5 milioni di preferenze. Il risultato porta i due candidati alla sfida decisiva del 25 ottobre. Siamo al calcio. L'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia. Ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Sentiamo.
5: Tutti quelli che hanno giocato hanno fatto il loro dovere e l'hanno fatto anche bene, quindi chiaramente domani è l'ultima e veniamo da solo da 2 giorni che abbiamo giocato a Parigi, quindi qualcosa in più rispetto alla partita precedente cambieremo.
4: E con le parole di Mancini è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
2: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.

Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 8 e 0 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Flavio Bolsonaro batte Lula da Silva al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trumpiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%. E la Spagna potrebbe andare alle elezioni politiche anticipate. Il premier Pedro Sanchez starebbe valutando di annunciare già oggi il ritorno alle urne dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa.
7: Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Ieri visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe russe. L'Ucraina ha detto ha bisogno di tutto il nostro sostegno.
6: La premier Giorgia Meloni rivendica la linea seguita dal governo e interviene sul ruolo del centro nello scenario politico italiano. Lo fa con un videomessaggio al convegno di San Vincent, il partito italiano dalla DC a Berlusconi e Meloni, organizzato da Gianfranco Rotondi. Sentiamo.
8: Quando all'orizzonte ci sono le elezioni politiche si torna a parlare di centro, di spazi da occupare, di nuovi contenitori politici, ma io credo che il centro non sia un luogo dove stare a metà strada. È una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà, senso dello Stato, e noi quella cultura l'abbiamo messa al centro dell'azione di governo.
7: La cronaca, un quarantenne con precedenti per reato contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia.
6: Oltre 40.000 provvedimenti di sfratto emessi dai giudici in un anno, circa 3 su 4 per morosità o altra causa. E il quadro ricostruito dall'ufficio studi solo affitti sui dati nazionali, che torna d'attualità mentre in Italia e in Europa il confronto sulle politiche abitative si concentra sulla difficoltà delle famiglie. Le richieste di esecuzione sono aumentate di circa il 10%, ma gli sfratti effettivamente eseguiti sono rimasti sostanzialmente stabili.
7: Il calcio in chiusura all'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi. Dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia, ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia questa sera a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Fischio di inizio alle 20.45, alle 18.15 invece a Pescara l'incontro decisivo per l'Under 21 del CT Silvio Baldini, impegnato nel gruppo E delle qualificazioni agli europei con la Polonia nello scontro diretto per il primo posto. I polacchi all'andata si imposero per 2-1 e vantano così 3 punti di vantaggio in classifica.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
9: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
10: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
9: Quando mi ci porti? È lontano?
10: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
9: E li troviamo anche su Facebook.
11: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
12: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.

0: occhiali vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Sono le 8 e 57 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza del Brasile. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta, in un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, quali davano Lula in vantaggio. Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente. Se Bolsonaro dovesse trionfare nel voto del 25 ottobre, la principale potenza latinoamericana si unirebbe alla marcata svolta a destra che ha caratterizzato le recenti elezioni nella regione, una tendenza sostenuta dal presidente statunitense Donald Trump.
4: La premier Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Nel corso del colloquio i due leader hanno discusso degli sviluppi regionali, della libertà di navigazione, delle prospettive dei mercati dell'energia, anche alla luce delle recenti decisioni in ambito G7. La conversazione ha anche permesso un esame della cooperazione bilaterale e del comune impegno a rafforzarla, così fa sapere Palazzo Chigi in una nota.
5: Nuove minacce e intimidazioni al Quarticciolo a Roma contro Don Coluccia, il prete sotto scorta conosciuto per le sue lotte contro le mafie e contro la droga, che nella serata di sabato 3 ottobre è stato vittima di un'aggressione che ha portato al fermo di 3 cittadini tunisini. Da troppo tempo ormai la situazione fuori controllo, sparatorie e ferimenti anche in pieno giorno. Basta violenza, basta disperazione, l'appello di Don Coluccia.
4: Il copilota omanita intendeva fare schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12, rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori del presunto attentatore Hamam al-Hammami in corso negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, dalle indagini è emerso che al-Hammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, sempre nell'ambito del suo lavoro con Fly Dubai, e progettava da mesi l'attentato.
5: Il Partito Verde Britannico ha votato a favore di una mozione che definisce il sionismo come una forma di razzismo, suscitando dure reazioni da parte di 3 organizzazioni ebraiche e britanniche, del Partito Laburista e del governo israeliano. Il Ministero degli Esteri israeliano ha annunciato una contromisura, vietato l'ingresso in Israele al leader dei Verdi Zach Polanski. Secondo la mozione, il sionismo dovrebbe essere trattato come qualsiasi altra forma di razzismo e il partito sostiene la creazione di un unico Stato democratico palestinese sull'intera Palestina storica.
4: Addio alle case fantasma. L'Agenzia delle Entrate sta inviando o ha già inviato circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovati grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie, che incrociano foto aeree e mappe catastali. Lo scopo è uno: portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati non presenti nei registri.
5: Ed è tutto. A più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Fra poco con voi Andrea Gatti.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo.
8: Dal 2011 a Parma, in via Vaganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
1: 278esimo. Allora, 278esimo giorno dell'anno, benvenuti, una nuova settimana, la 42esima nel corso del nostro appuntamento con quest'anno. Vediamo già la fine, perché ancora mentre avevamo un piede nell'acqua di mare già trovavamo pubblicità, oggetti, alberi di Natale, eccetera eccetera, tutti i cotillon nonché sorprese un po' in giro per i negozi. Insomma, non riusciamo a terminare l'estate che già arriva il Natale, quindi possiamo anche vedere la fine dell'anno a questo punto, che ve ne dite, anche perché mancano solo 87 giorni dopo la metà o qualcosa in più del sesto mese dell'anno. Comincia un po' a fare i conti, no? Quando arriva l'autunno e comincia un po' il conto alla rovescia. Al buon lunedì, buongiorno, buongiorno. Lo so, è lunedì, quel giorno della settimana che arriva sempre puntuale, anche quando noi avremmo preferito che per un po' si dimenticasse di noi. Non succede. Oggi è comunque un lunedì particolare, perché il 5 ottobre sembra aver deciso di mettere insieme un cast niente male: un po' di musica, un po' di cinema, un po' di televisione, un pizzico di filosofia e persino un robot enorme, gigante. Partiamo proprio da lì, perché era il 5 ottobre del 1975 quando in Italia entrava nelle case una creatura destinata a diventare leggenda. Parliamo di Goldrake. E mentre noi guardavamo quel disco volante arrivare dallo spazio, probabilmente nessuno immaginava che un principe alieno sotto il nome di Actarus sarebbe diventato uno degli eroi più riconoscibili dell'infanzia di molti. 1975, pensate un po', se lo guardavate per TV eravate troppo grandi per farlo o troppo piccoli. Insomma, 51 anni fa questo extraterrestre ci insegnava che quando la vita si mette male puoi sempre salire su un robot gigante e provare a risolvere definitivamente la situazione. Peccato che per stamattina, per affrontare il lunedì, il robot gigante non sia previsto. E già che parliamo di eroi, il 5 ottobre del 62 arrivava al cinema James Bond. 007 entrava in scena con licenza di uccidere, elegante, impeccabile, circondato da automobili, donne, missioni impossibili e poi, perché no, anche tutto quello che è stata una saga importante di 007 che tra l'altro continua. Il 5 ottobre è anche il giorno in cui nacque un uomo che con le sue imitazioni aveva fatto della televisione una palestra di voci e personaggi. Lo ricordiamo perché oggi avrebbe compiuto 74 anni e ci lasciava, pensate, nel 2007. Gigi Sabani, mi sembrava giusto ricordarlo dopo anni di televisione, quando la televisione si chiamava piccolo schermo. E poi c'è un altro compleanno che alza immediatamente il volume. Parliamo di Brian Johnson, la voce degli AC/DC, nato proprio oggi nel 1947, e allora vedremo di ascoltare qualcosa anche di loro. E a proposito di cinema, oggi compie 51 anni Kate Winslet. Stiamo parlando della coprotagonista insieme a Leonardo DiCaprio di Titanic e poi tante altre pellicole, ma questa è quella che l'ha lanciata a livello di popolarità in giro per il mondo. Un salto ancora più indietro, perché nel 1713 nasceva Denis Diderot, uno dei grandi protagonisti dell'illuminismo, uno che aveva, come dire, una certa passione per il sapere, per la curiosità, per l'idea che conoscere fosse un modo per aprire varie finestre sul mondo. No, è proprio per questo, forse, la parola giusta per cominciare questo lunedì è curiosità, che l'aveva pure lui e anche tanta Ecco, non sappiamo mai cosa può succedere in una giornata apparentemente normale, ci auguriamo tutto di buono. Il 5 ottobre andiamo veloci perché anche il talento può avere forme completamente diverse. C'è chi inventa, chi canta, chi recita, chi fa ridere, chi corre dietro un pallone e chi semplicemente riesce a rendere migliore la giornata degli altri. Parliamo di Ciccio Ingrassia, nasceva oggi nel 1922, palermitano, attore, comico e metà di quella coppia insieme a Franco Franchi che per anni ha fatto ridere generazioni. Nello sport ricordiamo Antonio Careca, uno degli attaccanti brasiliani più forti tra gli anni 80 e gli anni 90. Oggi Careca compie 66 anni. E poi le persone che non ci sono più ma che continuano a vivere attraverso quello che hanno lasciato. Il 5 ottobre del 2011 moriva Steve Jobs, un uomo che ha legato il proprio nome all'idea di tecnologia, di innovazione, di futuro. E poi oggi ricordiamo un trombettista amatissimo italiano, una delle grandi figure del jazz italiano, popolare tra gli anni 60 e 70. E allora eccoci qui la proposta, la prima che arriva pensando alle sue canzoni, ecco, è Nini Rosso. Pensate un po', Nini Rosso oggi compirebbe gli anni, vi dico anche quanti, ci lasciava 32 anni fa e compirebbe 100 anni. Tanto per capirci, la sua, come vi dicevo, più famosa, il brano Il Silenzio, inciso per caso al cospetto di un pubblico in divisa e con cui vendette 10 milioni di copie. Parliamo del Silenzio di Nini Rosso, appunto eseguito con la tromba. Detto questo, notizie da GazzettaDiParma.it, la redazione del sito già attivissimo, ci sarà Pietro Amendola fra poco ai nostri telefoni in diretta.

0: gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: Eccoci all'appuntamento, Pietro Amendola già pronto ai nostri telefoni. Pietro, ben arrivato, buona settimana, buon lunedì quindi.
2: Ciao Andrea, buongiorno ai radioascoltatori, buon inizio di settimana intanto. Partiamo con il commercio, che a Parma in provincia sta soffrendo perché dal 2019 al 2025 i negozi sono scesi da 4.427 a 3.847, meno 13,1%, praticamente 100 negozi in meno ogni anno, secondo una fotografia scattata dalla Confesercenti che parla di un danno di 87 milioni di euro per il territorio. Poi quella di ieri è stata una splendida domenica di sole autunnale, ma anche una giornata di super lavoro senza sosta per il soccorso alpino e gli operatori dell'emergenza. 4 gli interventi del soccorso alpino ieri in provincia, insieme ai vigili del fuoco e alle ambulanze, oltre anche agli di soccorso per le posizioni più delicate e complicate da raggiungere, appunto per i soccorritori. Nessuno dei feriti è grave, fortunatamente, 2 sul Monte Caio, 1 sul Molinatico e un altro sul Monte Pirolo. Sempre tutta gente insomma che era andata a passeggiare insomma questa domenica di sole anche per cercare un po' di funghi, ecco, funghi nella stagione autunnale. Giornata poi conclusiva per il Festival per il Futuro Presente, protagonista Alessandro Cecchi Paone, che in un libro dialoga e litiga con un sistema di intelligenza artificiale tra entusiasmo e timori. Grande partecipazione ieri anche all'ultima giornata della versione parmigiana del Segno del Giglio, che al Parco Ducale ha permesso inoltre dai visitatori di osservare da vicino la restaurata fontana del Trianon, tour della durata di mezz'ora con il supporto delle guide, quasi 7.000 invece i partecipanti totali nelle giornate della manifestazione appunto nel Segno del Giglio d'autunno, questa versione parmigiana dello storico evento insomma che solitamente viene ospitato in primavera a Colorno, che ha raddoppiato da quest'anno appunto venendo ospitato anche al Parco Ducale. Poi la scomparsa di Turno Mora, storico volto del ristorante di famiglia Porporano, che è morto a 91 anni, aveva iniziato giovanissimo negli anni 50 nel locale di famiglia avviato nel 1911, lo ha ampliato senza snaturarlo, trasmettendo la passione al figlio Paolo e al nipote Matteo. Gentiluomo, paziente, amava soprattutto la gente. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Grazie Pietro, ci ritroviamo più tardi appunto 11:45 come sempre qui in studio Radio Parma, le dirette dalla redazione di gazzettadiparma.it.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata. Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

Adoro i tramonti di questa stagione. Attenzione, perché vi ho proposto la versione bedroom rocker, riveduta e diciamo non corretta, ma riveduta, e la cambia in modo importante, mentre è molto più lenta l'originale. Questa, ecco, dobbiamo sottolineare ogni volta che i bedroom rocker fanno sempre cose molto particolari, ma pennellate per ogni pezzo. In questo caso, ecco, non la solita base che troviamo in tanti altri della serie, quel fondo buttato lì, ma insomma, direi che funziona molto bene. Adoro i tramonti di questa stagione con Paola Turci. Allora, giusto perché c'è la musica che prevede anche qualcosa a riguardo, oggi ricordiamo in modo più approfondito di quello che abbiamo potuto fare all'inizio: 51 anni fa nasceva e usciva il primo episodio di Goldrake. Il principe Duke Fleed fugge dal suo pianeta natale fino arrivare alle mire del feroce re Vega. Raggiunta la Terra, sotto le mentite spoglie di Actarus, viene accolto all'Istituto di Ricerche Spaziali diretto dal dottor Procton, che proteggerà con il suo robot gli attacchi alieni. È l'inizio di Goldrake, storico cartone animato dalla Toei Animation, prodotto e trasmesso in 74 episodi, ispirato all'omonimo manga del fumettista Go Nagai. È stato introdotto da un film pilota di 30 minuti, rispetto al quale vennero fatti diversi cambiamenti. Nonostante Mazinga sia più vecchio di qualche anno, Goldrake è il primo cartone animato robot a essere trasmesso in Italia con il nome di Atlas UFO Robot, a partire dal 4 aprile del 78 all'interno del programma Buonasera con sulla Rete 2. Il successo sarà istantaneo, di enorme portata, al punto che, pensate, il 45 giri con le sigle della prima serie venderà oltre 1 milione di copie, ottenendo il disco d'oro. Entrambe eseguite da Vince Tempera, le sigle di chiusura e apertura della prima serie saranno prodotte dalla Fonicetra e cantate da Michel Tadini, che si firmerà inizialmente con lo pseudo di Actarus. Nel 2024 arriva Grandizer U, reboot di Goldrake, ovvero con una storia nuova, con personaggi realizzati con le nuove tecnologie digitali. La Rai acquista i diritti per la trasmissione in Italia. E a questo punto, ecco, vorrei farvi ascoltare una canzone che ha a che fare proprio con lui, con Goldrake. E era la sigla rivista a modo suo. E poi vi farò ascoltare anche una canzone, una cosa molto più particolare, realizzata da un artista di casa nostra, sempre che riguarda Goldrake. Nel frattempo, Alessio Caraturo, il nome dell'interprete, Goldrake, e ci rifacciamo al 2004, la sigla riveduta. Eccola qua. Vai.

tengo qua Alessio Caraturo con Goldrake, tanto per ricordare i 51 anni, e l'anno passato, proprio per i 50 anni, Giovanni Amighetti, suoi I Wired Empathy, riprese la sigla originale giapponese Tobe Grandizer. Questo era in realtà il titolo del quale abbiamo parlato, e allora ce l'ascoltiamo. Questa mattina venne proprio a presentarlo qui in radio.

cose molto particolari, di grande classe, intimità musicale, Giovanni Amighetti, i Wired Empathy con Tobe Grandizer. Ci sentiamo giusto il tempo di questa canzone e poi ci sentiamo qualcosina per rinfrescare la memoria di chi ha in ricordo un personaggio del quale vi ho parlato, Brian Johnson, oggi compie gli anni.

0: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

Ed ecco qua insieme a vivere quello che è il compleanno di Miss Brian Johnson. Nasceva il 5 ottobre del 47 a Dunston, vicino a Newcastle, nel nord-est d'Inghilterra. Cresce in una famiglia semplicissima, fin da giovane mostra una forte inclinazione per il canto e la musica, e prima ancora di diventare la leggenda dei rock insieme agli AC/DC fa una vita tutt'altro che da rockstar. Lavora, coltiva la sua passione musicale fino a entrare nei Geordie Band di Newcastle, con cui comincia a farsi conoscere. È il primo capitolo, un ragazzo del nord dell'Inghilterra con questa voce potentissima e ruvida che cerca il proprio posto nella musica. Cominciamo ad ascoltarlo insieme alla sua band. Questa è Back in Black.

in Black con AC/DC nel corso del nostro appuntamento di questa mattina, giusto per suggellare questo momento del compleanno di Brian Johnson. Arriva la svolta cinematografica nell'80, dopo la morte di Bon Scott, e gli AC/DC cercano un nuovo cantante. Brian Johnson viene invitato a fare un provino e la sua voce colpisce immediatamente, e così un cantante relativamente poco conosciuto si ritrova davanti a una delle band rock più importanti nel mondo. In questo caso arriva Back in Black, diventato nell'80 uno degli album più celebri e venduti nella storia del rock, e da quel momento quella voce diventa una delle firme sonore degli AC/DC.

Ed eccolo qua, You Shook Me All Night Long, nel senso che tutto quanto si rifà a uno spazio importante relativo agli AC/DC, da questa a Back in Black, all'ultima con la quale concludiamo il nostro piccolo omaggio a Brian Johnson questa mattina. Tre vite, una sola voce, prima il ragazzo di Newcastle, poi il cantante che si ritrova davanti agli AC/DC nel momento tra l'altro più difficile della storia, e infine l'uomo che dopo aver rischiato di perdere il palco, sul palco è tornato. Ora Brian Johnson compie 79 anni e certe voci evidentemente non invecchiano ma diventano storia. Ultimo pezzo per lui e i suoi AC/DC, si chiama Highway to Hell, e questo ci porterà quasi quasi alle 10.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura il commercio, ancora in sofferenza, in 6 anni hanno chiuso le serrande ben 580 negozi tra Parma e provincia, a dirlo i dati diffusi da Confesercenti. Nel 2025 3.847 le attività, con una contrazione netta del meno 13,1%. Il trend si riflette anche a livello regionale. Secondo i calcoli dell'associazione di categoria, l'ondata di chiusure ha sottratto al territorio 87 milioni di euro. Varata una raccolta firme per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare per la rigenerazione urbana del commercio di prossimità. La cronaca con l'ennesima truffa online, in questo caso una finta vacanza low cost e tutto incluso, venduta ad un 50enne parmigiano che ha perso circa 1000 euro. Il presunto operatore di viaggi ha proposto il pacchetto tramite un'inserzione particolarmente allettante sulla web, poi ha richiamato la vittima per dirle che la prenotazione era annullata a causa indisponibilità della struttura. Il truffatore denunciato è un 53enne italiano residente fuori regione. Un 36enne domiciliato nel Parmense è invece tornato in carcere dopo aver violato le prescrizioni degli arresti domiciliari. La vicenda Busseto, con un passato segnato da reati contro il patrimonio e la persona, l'uomo ha sistematicamente violato la misura fino a quando i carabinieri l'hanno sorpreso a sostare tranquillamente davanti ad un locale pubblico. È stato dunque trasferito nel carcere di Via Burla. Cambiamo pagina, alla cultura, partiamo dalla lirica. Dopo Alzira e Aida, questa seconda Busseto, successo di critiche e pubblico anche per il terzo titolo nel cartellone del Festival Verdi, Nabucodonosor, una delle opere più conosciute del maestro. Al Teatro Regio applausi per tutti, da Pierluigi Pizzi, che ha firmato nuovo allestimento, alla cast con il basso parmigiano Michele Pertusi. E grande successo a proposito di cultura e patrimonio paesaggistico, monumentale parmigiano, anche per le visite guidate alla Fontana della Trianona, al Parco Ducale, da poco restaurata. Grande partecipazione, oltre 700 visitatori per riscoprire uno degli eterni simboli della città. Iniziativa all'interno della rassegna Nel segno del Giglio d'autunno, proprio nel polmone verde cittadino. In chiusura allo sport del calcio, dopo 2 giorni di riposo, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio. Sabato la sfida contro l'Inter a Milano. Sullo sfondo restano gli impegni dei nazionali. Alberto Gilardino lavora ancora senza Sierro, Brichi e Keita, è invece rientrato Lontani. Buone indicazioni da Bernabé, che sta rientrando in gruppo in vista dell'impegno con i nerazzurri stasera dalle 21 su 12 TV Parma, il appunto in diretta Bar Sport. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

Ligabue insieme a Qualcosa per te nel corso del nostro appuntamento di questa mattina, giusto per ricordare un appuntamento anche con tutto quello che ha a che vedere con il cinema, questa parte di noi che diventa immaginazione, fantasia, viaggio, sogno, eccetera, eccetera. Insomma, tutto quello che in un modo o nell'altro serve per ricordarci che esistono i sogni, esistono, qualcuno li riesce anche a realizzare, e esistono anche poi le storie documentate, crime, true crime, fatti, episodi, omicidi, scomparsi, insomma la TV e il cinema che diventa anche verità. In questo caso c'è un film costruito su un documentario e parliamo del Colossal Titanic o Titanic. La fama di star hollywoodiana arriva con il ruolo di Rose DeWitt Bucater e parliamo di Kate Winslet, che oggi compie 50 anni. Ricordiamo quella che è la vera consacrazione come attrice, che raggiunge poi nel nuovo millennio, prima con Revolutionary Road, sempre in coppia con DiCaprio, che le valle un Golden Globe, poi con The Reader a voce alta, che nel 2009 le fa ottenere l'Oscar come miglior attrice protagonista. Ma la popolarità arriva in questo caso legata, perché è protagonista nel 2015 di Dressmaker e di Steve Jobs, il film biografico sul fondatore di Apple che ci lasciava oggi, Kate Winslet.

Ed ecco qua il film che la rappresenta a livello di popolarità estrema, insieme a Kate Winslet, il suo compleanno oggi, insieme anche a tutto coloro, tutto quello che in un modo o nell'altro è servito per farla diventare un'attrice famosa e di grandi consensi, come in questo caso in coppia con Leonardo DiCaprio, che come avete sentito poi ha rincontrato anche in un film successivo. Oggi per lei 51 anni.

Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata. Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.

Nonostante sia uscito di recente con il suo nuovo pezzo, particolarmente ruvido dal titolo Paparazzi, questa mattina abbiamo pensato di farlo tornare indietro un po' nel tempo e parliamo del 2022, quando Cesare Cremonini usciva con questa Ragazza del futuro. Notizie fra poco, giusto il tempo dell'ultimo pezzo, prima delle 10.30, e avremo le notizie grazie alla redazione di...

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Spagna va al voto come in molti avevano previsto. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, mentre nel paese continuano le manifestazioni contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare.
1: In Brasile il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. In un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, i quali davano Lula in vantaggio, Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente.
2: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera alla periferia di Sceglie nel nord barese ha travolto e ucciso una donna di 79 anni che stava raggiungendo una villa sulla strada tra Sceglie e Corato nella zona Santa Croce. Si tratta di una cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso, che è stato sottoposto al test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti ed è possibile che nelle prossime ore venga emesso un provvedimento cautelare nei suoi confronti.
1: Scoperto dalla Guardia di Finanza un trasporto illecito di 300 testuggini e di 77 pappagalli. Si tratta di un sequestro tra i più rilevanti di specie protette. Il responsabile, un cittadino maltese, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa per i reati di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze e per reati previsti dall'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.
2: Scade oggi la riduzione di 6,1 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il taglio fiscale sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili, già indicato dal governo come strumento per contenere eventuali aumenti dei prezzi alla pompa. Stiamo lavorando affinché la scontistica significativa sui carburanti che hanno realizzato le compagnie petrolifere in Italia sia prorogata nel tempo, ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy Urso a Rai News 24.
1: Il calcio in chiusura nel suo momento peggiore da quando è CT della Turchia. Vincenzo Montella si prepara a sfidare l'Italia questa sera alle 20:45 nella quarta gara di Nations League, dopo la pesante sconfitta nell'andata di Bursa 4-1 per gli azzurri. L'aeroplanino è però fiducioso sulla possibilità di fare bella figura contro gli azzurri. Sentiamolo.
3: Noi vogliamo vincere, vogliamo competere, vogliamo confrontarci anche a questo livello. Per gran parte delle 3 partite, eccetto il primo tempo con l'Italia, insomma, sono state abbastanza equilibrate, nonostante noi fossimo per la prima volta a questo livello, e quindi è tutta esperienza che stiamo facendo per tutti, no? Anche per l'ambiente, perché non si è abituati a fare 4 partite in 11 giorni a questo livello, è un dato di fatto.
2: E con le parole di Montella è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.

0: la musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Abbiamo giusto 15 minuti per arrivare alle 11 e allora giusto un'anticipazione di quello che avremo presto attraverso Radio Parma, i nostri incontri il 23 ottobre del 2026 alle 21:30 al Mupac di Colorno. Ci sarà la presentazione di questo libro, La nostra storia, tutto il mondo di Happy Days. Ne avevamo già parlato in passato, alcuni magari ricorderanno, bene, lo rifaremo proprio perché c'è questa presentazione. E poi sempre al Mupac, questa volta il 25 e il 27 settembre, B42K prima del 2000 di Massimo Sciacca. Anche in questo caso avremo con noi l'autore del libro che presenterà il 25 e 27 settembre Mupac di Colorno con Massimo Sciacca, appunto. Detto questo, giusto riusciamo a ricordare questo appuntamento, lo facciamo con grande slancio anche perché vediamo che ci sono tanti che si occupano volentieri di questo articolo, di questa cosa. È un argomento che interessa e parliamo del cuore da metafora dell'anima, potenziale pezzo di ricambio, detto così molto terra terra. Cardiologo, direttore sanitario Gianfranco Cervellin ne parlerà presso l'ufficio dei consulenti finanziari in strada Garibaldi 12 presso la banca Mediolanum sabato 10 ottobre alle 10:30. Si parlerà di cuore e di questa metafora dell'anima e anche come potenziale pezzo di ricambio sabato alle 10:30.

0: Radio Parma.
1: Abbiamo giusto un paio di canzoni, anche tre, no, due, ce la facciamo con due. Bene, allora accontentiamo Rosanna. Buongiorno Rosanna, ecco la canzone che aspettavi da una mezz'oretta circa. Vedi, ce la facciamo.

0: Allora, c'è giusto giusto una notizia con la quale volevo chiudere il nostro appuntamento di questa mattina insieme per quello che riguarda una saga di lungometraggi, di personaggi, di divi del cinema che sono passati attraverso le tre cifre di 007 e parliamo di James Bond, che debuttava proprio oggi al cinema, e parliamo di 64 anni fa, inviato in Giamaica per fare luce sulla misteriosa morte di un collega. L'agente 007 si imbatte nei piani scellerati del Dottor No, della potente organizzazione criminale denominata Spectre. Con licenza ad uccidere del regista Terence Young debutta al cinema James Bond e questo celebre segreto, agente segreto al servizio di sua maestà, creato dall'attore Ian Fleming, accolto con grande favore del pubblico, nonostante costi di produzione molto limitati, il film lancia l'allora sconosciuto Sean Connery, che impersonerà Bond in altre 5 pellicole e consacrò come sex symbol la protagonista femminile Ursula Andress. Che dire, per tutti Sean Connery è il James Bond. Fece subito presa sugli spettatori anche la colonna sonora del film di Monty Norman, che venne mantenuta negli episodi successivi. Protagonista di 24 film, Bond ebbe nel corso degli anni i volti di tanti attori, tra cui Roger Moore, con 7 film detiene il primato, Pierce Brosnan con 4 e Daniel Craig 4, più No Time to Die, uscito nella primavera del 2020, e anche la sua ultima partecipazione. Direi di chiudere il nostro appuntamento di questa mattina con un pezzo che...
1: Avete ascoltato i...
2: No... No, forse non ci siamo. I gatti. Vabbè, riprendiamo domani. Dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
0: Che fa capo anche a dare tanto onore a chi interpreta la colonna sonora del film di 007. E allora, oggi ho scelto per voi quello del 2012 che ci porterà in Inghilterra da Adele e da Skyfall. Questo è il pezzo che si chiama come il lungometraggio, in tipicissimo stile James Bond. Con questo è tutto per oggi, ci ritroviamo domani come sempre qui alle 9 o stanotte alle 22. Ciao!

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Sono le 11:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura il commercio, ancora in sofferenza, in 6 anni hanno chiuso le serrande ben 580 negozi tra Parma e provincia, a dirlo i dati diffusi da Confesercenti. Nel 2025 3.847 le attività, con una contrazione netta del meno 13,1%. Il trend si riflette anche a livello regionale. Secondo i calcoli dell'associazione di categoria, l'ondata di chiusure ha sottratto al territorio 87 milioni di euro. Varata una raccolta firme per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare per la rigenerazione urbana del commercio di prossimità. La cronaca con l'ennesima truffa online, in questo caso una finta vacanza low cost e tutto incluso, venduta ad un cinquantenne parmigiano che ha perso circa 1000 euro. Il presunto operatore di viaggio ha proposto il pacchetto tramite un'inserzione particolarmente allettante sul web, poi ha richiamato la vittima per dirle che la prenotazione era annullata a causa indisponibilità della struttura. Il truffatore denunciato è un 53enne italiano residente fuori regione. Un 36enne domiciliato nel Parmense è invece tornato in carcere dopo aver violato le prescrizioni degli arresti domiciliari. La vicenda Busseto, con un passato segnato da reati contro il patrimonio e la persona, l'uomo ha sistematicamente violato la misura fino a quando i carabinieri l'hanno sorpreso a sostare tranquillamente davanti ad un locale pubblico. È stato dunque trasferito nel carcere di Via Burla. Cambiamo pagina, alla cultura, partiamo dalla lirica. Dopo Alzira e Aida, questa seconda Busseto, successo di critiche, pubblico anche per il terzo titolo nel cartellone del Festival Verdi, Nabucodonosor, una delle opere più conosciute del maestro. Al Teatro Regio applausi per tutti da Pierluigi Pizzi, che ha firmato nuovo allestimento, alla cast con il basso parmigiano Michele Pertusi. E grande successo a proposito di cultura e patrimonio paesaggistico, monumentale parmigiano, anche per le visite guidate alla Fontana della Trianon, al Parco Ducale, da poco restaurata. Grande partecipazione, oltre 700 visitatori per riscoprire uno degli eterni simboli della città. Iniziativa all'interno della rassegna Nel segno del giglio d'autunno, proprio nel polmone verde cittadino. In chiusura allo sport del calcio, dopo 2 giorni di riposo, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio. Sabato la sfida contro l'Inter a Milano. Sullo sfondo restano gli impegni dei nazionali. Alberto Gilardino lavora ancora senza Sierro, Brichi e Keita, è invece rientrato Lontani. Buone indicazioni da Bernabé, che sta rientrando in gruppo in vista dell'impegno coi nerazzurri. Stasera dalle 21 su 12 TV Parma, il appunto in diretta a Bar Sport. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
5: Radio Parma 102-104, giornale radio.
7: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
8: Faccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: gorgeous. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In Spagna il presidente del governo Pedro Sánchez ha annunciato con una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa a Madrid che il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate. Una scelta dettata anche dalle tante proteste degli ultimi giorni, ma soprattutto dopo un fine settimana dettato da numerose consultazioni con i membri del suo governo, dirigenti del partito e soci di altre formazioni politiche. Sánchez dunque ha deciso di sciogliere la Cortes con 9 mesi d'anticipo rispetto alla fine della sua legislatura.
1: Secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. La Russia ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di domenica e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev.
2: Intanto la Casa Bianca sta monitorando le notizie relative a un sospetto caso di peste nella regione russa di Irkutsk e alle misure di quarantena adottate dalle autorità locali. Al centro della vicenda c'è Daria Scipilova, 28 anni, impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste. Secondo i media locali, il 25 settembre avrebbe accidentalmente rotto una provetta contenente l'agente patogeno della peste polmonare. Ricoverata pochi giorni dopo per una grave polmonite, la donna è morta nella notte tra il 1 e il 2 ottobre.
1: In Italia, per la cronaca, un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina a Cerro Maggiore, nel Milanese. L'incidente

0: calcio in chiusura, conto alla rovescia per la sfida di Nations League tra Italia e Turchia. Gli azzurri scendono in campo alle 20:45 allo stadio Renato Dell'Ara di Bologna contro la formazione di Vincenzo Montella. Ieri in conferenza stampa Mancini ha parlato anche di formazione, rivelando che cambierà qualcosa rispetto alla partita pareggiata con la Francia. Al fianco del tecnico è intervenuto anche Nicolò Barella, che non vuole polemiche sui pochi minuti giocati con la maglia della nazionale. Sentiamo.
1: Ma la cosa importante è il gruppo, questa si chiama nazionale italiana. Nicolò Barella è un giocatore della nazionale italiana, non è il capo, non è niente, quindi se c'è da giocare gioco, se c'è da rimanere col gruppo e fare una trasferta la faccio, se c'è da rimanere a Coverciano rimango, non c'è nessun tipo di polemica.
2: E con le parole di Barella è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.

0: Parmigiani, oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pietro Amendola al consueto appuntamento con l'informazione. Partiamo dal commercio che sta soffrendo a Parma e provincia. Dal 2019 al 2025 i negozi sono scesi da 4.427 a 3.847, meno 13,1%, praticamente 100 negozi in meno ogni anno, secondo una fotografia scattata dalla Confesercenti che parla di un danno di 87 milioni di euro per il territorio. I dettagli sul giornale di oggi, sulla Gazzetta di Parma di oggi e sul sito della Gazzetta di Parma. Poi parliamo anche di vari incidenti. Uno è avvenuto questa mattina intorno alle 8.30. Uno scooterista stava viaggiando nella frazione di Eia quando ad un certo punto è andato a sbattere contro un furgone. L'incidente in cui è stato coinvolto appunto questo scooterista di 48 anni, in seguito allo scontro con la parte laterale del mezzo pesante avvenuto in strada Mulattiera Inferiore all'incrocio con via Cremonese, l'uomo è stato soccorso e portato in condizione di media gravità all'ospedale maggiore. Sul posto anche la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente. Altri scontri si sono susseguiti nella notte, uno a Torrile e uno in A1 all'altezza di Soragna, comunque tutti feriti non gravi, ecco, feriti fortunatamente che non sono stati, non hanno richiesto particolari interventi importanti, ma comunque portati al pronto soccorso di Parma e a Baio, a Fidenza, per le cure del caso. Poi parliamo anche di questa truffa, un'altra truffa del finto carabiniere che è avvenuta a Noceto. Due ragazzi stranieri, uno di 29 anni, un altro di 28 anni, avevano tentato di rubare dell'oro nell'abitazione di un 60enne, sempre attraverso appunto questa tecnica del finto carabiniere. L'abbiamo vista già varie volte in passato in queste truffe tentate nelle abitazioni, con questi due ragazzi che in questo caso si sono presentati. Prima hanno telefonato, ecco, il 60enne per poi presentarsi in casa sua e appunto portare via sia l'oro sia alcuni contanti presenti nell'abitazione. I due appunto sono stati poi arrestati dai carabinieri, che li avevano appunto beccati mentre si stavano allontanando proprio dalla casa della vittima, dove avevano rubato appunto i contanti insieme all'oro dell'abitazione della 60enne. Poi parliamo anche di ieri, perché è stata una splendida domenica di sole autunnale, ma anche una giornata di super lavoro senza sosta per il soccorso alpino e gli operatori dell'emergenza, compresi anche i vigili del fuoco. 4 gli interventi del soccorso alpino ieri in provincia, oltre appunto all'intervento di alcuni di soccorso per le posizioni più delicate e complicate da raggiungere. 4 i feriti totali, nessuno è grave, 2 sul Monte Caio, 1 sul Monte Molinatico e un altro sul Monte Pirolo. Tutti erano appunto si erano recati in provincia in queste zone per cercare funghi, per fare passeggiate in una domenica, come dicevamo, di sole particolarmente favorevole. Poi parliamo anche della giornata conclusiva del Festival Futuro Presente. Protagonista Alessandro Cecchi Paone, che in un libro dialoga e litiga con un sistema di intelligenza artificiale tra entusiasmo e timori. Grande partecipazione anche all'ultima giornata della versione parmigiana di Nel segno del Giglio, che al Parco Ducale ha permesso inoltre ai visitatori di osservare da vicino la restaurata fontana del Trianon. Tour della durata di mezz'ora con il supporto delle guide. Quasi 7.000 in totale partecipanti nelle due giornate della manifestazione, appunto dicevamo, Nel segno del Giro d'autunno. E infine Turno Mora, storico volto del ristorante di famiglia Porporano, che è morto a 91 anni. La notizia appunto di cui parliamo nel giornale della Gazzetta di Parma di oggi, anche sul sito. Aveva iniziato giovanissimo Turno Mora negli anni 50 nel locale di famiglia avviato nel 1911, lo ha ampliato senza snaturarlo, trasmettendo la passione al figlio Paolo e al nipote Matteo. Gentiluomo, paziente, amava soprattutto la gente. Con questo è tutto, buon proseguimento.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 12:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La cronaca: Noceto, un 28enne e un 29enne di origini straniere sono stati arrestati con l'accusa di truffa. Avrebbero messo in piedi la tecnica del finto carabiniere ai danni di un 60enne della zona, ma sono stati intercettati poco dopo aver portato a termine il raggiro. I due sedicenti militari in borghese hanno prima chiamato la vittima e poi l'hanno convinta a farsi consegnare diverse centinaia di euro e monili in oro con la scusa di un'indagine per rapina in corso. Da marzo la Polizia Locale di Parma, attraverso il reparto di pronto intervento, ha effettuato 9 interventi di sgombero di edifici pubblici occupati abusivamente, identificate complessivamente oltre 20 persone, deferite all'autorità giudiziaria competente per i reati connessi all'occupazione abusiva di immobili, quindi ingresso o permanenza senza titolo negli edifici, in alcuni casi emersi ulteriori illeciti. Ci sono stati 2 gravi incidenti nella notte nel Parmense. Poco dopo l'1 a Torrile, un'auto uscita di strada sulla strada provinciale di Golese. Il conducente, un 32enne, è rimasto incastrato nella macchina. Prima dell'intervento sul posto dei vigili del fuoco e del 118, il ferito è stato trasportato a maggiore in condizioni giudicate serie. Negli stessi minuti anche un violento scontro in autosola all'altezza di Soragna, 2 vetture coinvolte, 3 le persone ferite di 50, 43 e 53 anni, fortunatamente non sono gravi. Lasciamo la cronaca, il commercio ancora in sofferenza, in 6 anni hanno chiuso le serrande ben 580 negozi tra città e provincia, a dirlo i dati diffusi da Confesercenti. Secondo i calcoli dell'associazione di categoria, l'ondata di chiusure ha sottratto al territorio 87 milioni di euro. Varata una raccolta firme per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare per la rigenerazione urbana del commercio di prossimità. E ora il successo di numeri in Appennino, nel vicino Reggiano, per la 12ª edizione del campionato mondiale del fungo. 500 i fungaioli partecipanti, 45 le squadre da tutta Italia e da diversi paesi europei per le 4 giornate di eventi tra Cerreto Alpi e Cerreto Laghi. Iniziativa organizzata dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, il campionato è diventato negli anni un punto di riferimento internazionale. In chiusura allo sport e il calcio, dopo 2 giorni di riposo, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio. Sabato la sfida contro l'Inter a Milano. Sullo sfondo restano gli impegni dei nazionali. Alberto Gilardino lavora ancora senza Sierro, Brichi e Keita, è invece rientrato Lontani. Buone indicazioni da Bernabé, che sta tornando in gruppo in vista dell'impegno contro i nerazzurri stasera dalle 21 su 12 TV Parma. Il punto della situazione in diretta a Bar Sport. Ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Posto davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. In un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, i quali davano Lula in vantaggio, Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente.
1: Secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Mosca ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di ieri e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev.
0: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre. I giudici hanno respinto una nuova richiesta di sospensione avanzata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria di ADL SPA. Resta dunque in vigore la decisione adottata a luglio sul blocco dell'aria a caldo. La seconda istanza puntava a ottenere la sospensione del provvedimento in attesa del pronunciamento della Cassazione.
1: A Firenze una bombola di gas è stata ritrovata sotto il Davide in piazzale Michelangelo, una delle mete panoramiche della città. A fare la scoperta, intorno alle 7.30 di questa mattina, un'addetta della società di gestione della servizio dei rifiuti. L'operatrice ha dato l'allarme alla 112. Sul posto pattuglie dei carabinieri e artificieri dell'arma. Al vaglio degli investigatori i video delle telecamere, mentre accertamenti sono in corso e l'area è stata messa in sicurezza.
0: L'economia. L'Istat ha reso noto che nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Anche il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9 rispetto al trimestre precedente.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La cronaca: Noceto, un 28enne e un 29enne di origini straniere sono stati arrestati con l'accusa di truffa. Avrebbero messo in piedi la tecnica del finto carabiniere ai danni di un 60enne della zona, ma sono stati intercettati poco dopo aver portato a termine il raggiro. I due sedicenti militari in borghese hanno prima chiamato la vittima e poi l'hanno convinta a farsi consegnare diverse centinaia di euro e monili in oro con la scusa di un'indagine per rapina in corso. Da marzo la Polizia Locale di Parma, attraverso il reparto di pronto intervento, ha effettuato 9 interventi di sgombero di edifici pubblici occupati abusivamente, identificate complessivamente oltre 20 persone, deferite all'autorità giudiziaria competente per i reati connessi all'occupazione abusiva di immobili, quindi ingresso o permanenza senza titolo negli edifici, in alcuni casi emersi ulteriori illeciti. Ci sono stati due gravi incidenti nella notte nel Parmense. Poco dopo l'una a Torrile, un'auto uscita di strada sulla strada provinciale di Golese. Il conducente, un 32enne, è rimasto incastrato nella macchina. Prima dell'intervento sul posto dei vigili del fuoco e del 118, il ferito è stato trasportato a maggiori in condizioni giudicate serie. Negli stessi minuti anche un violento scontro in autosola all'altezza di Soragna, due vetture coinvolte, tre le persone ferite di 50, 43 e 53 anni, fortunatamente non sono gravi. Lasciamo la cronaca: il commercio ancora in sofferenza, in 6 anni hanno chiuso le serrande ben 580 negozi tra città e provincia, a dirlo i dati diffusi da Confesercenti. Secondo i calcoli dell'associazione di categoria, l'ondata di chiusure ha sottratto al territorio 87 milioni di euro. Varata una raccolta firme per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare per la rigenerazione urbana del commercio di prossimità. E ora il successo di numeri in Appennino, nel vicino Reggiano, per la 12ª edizione del campionato mondiale del fungo. 500 i fungaioli partecipanti, 45 le squadre da tutta Italia e da diversi paesi europei per le 4 giornate di eventi tra Cerreto Alpi e Cerreto Laghi. Iniziativa organizzata dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, il campionato è diventato negli anni un punto di riferimento internazionale. In chiusura allo sport e il calcio, dopo 2 giorni di riposo, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio. Sabato la sfida contro l'Inter a Milano. Sullo sfondo restano gli impegni dei nazionali. Alberto Gilardino lavora ancora senza Sierro, Brichi e Keita, è invece rientrato Lontani. Buone indicazioni da Bernabé, che sta tornando in gruppo in vista dell'impegno contro i nerazzurri stasera dalle 21 su 12 TV Parma. Il punto della situazione in diretta a Bar Sport. Ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza certezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Higman e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica ed ottica per studiare il comportamento delle cellule. L'Istituto Karolinska di Stoccolma, dove tradizionalmente viene annunciato il Nobel per la medicina, rompe dunque il ghiaccio oggi con il primo annuncio della settimana.
1: Confermate le elezioni anticipate in Spagna, come molti prevedevano, il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi la convocazione del voto anticipato per il prossimo 29 novembre. Si sarebbe dovuto votare nell'estate del 2027. La decisione di Sánchez arriva dopo aver trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza in massa contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare.
2: Le forze governative yemenite hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e dell'aeroporto di Dubab, mentre il governo ha lanciato un'ampia operazione contro le forze Houthi. La coalizione militare a guida saudita ha schierato in oltre 100 caccia in aiuto dello Yemen.
1: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva, da mettere in atto entro fine ottobre. Il Collegio dei Giudici ha infatti respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADL SPA. Il pericolo che consegue all'eventuale spegnimento degli altiforni deve eccedere rispetto al preeminente diritto alla salute, scrive la Corte.
2: Legge elettorale. Dopo il via libera sulle pregiudiziali di costituzionalità ottenuto la scorsa settimana, la Camera è convocata alle 14 per l'avvio della discussione e la posizione delle tre questioni di fiducia preannunciate dal Governo. Lo Stabilicum continua però a dividere l'aula. Tra le novità principali figurano il ritorno delle preferenze, il premio di governabilità legato al candidato premier e l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'opposizione contesta invece la stretta per le nuove liste, con la soglia di 6.000 firme per collegio senza canale digitale, contro cui il segretario di Più Europa Riccardo Maggi ha avviato lo sciopero della fame, l'assenza dell'alternanza di genere tra i capolista e i rischi di compressione delle prerogative del Quirinale.
1: Il calcio in chiusura: l'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali. Di fronte nuovamente la Turchia di Montella, Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci. Prima panchina per Ignazio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Ken non ha recuperato dall'infortunio ed è tornato a casa. Sentiamo allora il CT in conferenza stampa.
3: Credo che la Turchia sia un'ottima nazionale, formata da giocatori veramente bravi tecnicamente, sta attraversando un momento difficile, però credo che Montella abbia fatto un grande lavoro. Poi ci sono dei momenti in cui, come adesso, gli mancano diversi giocatori importanti, quindi è un po' più di difficoltà, però la nazione turca è una grande squadra.
2: E con le parole di Mancini è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Ottobre, mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 14 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. La cronaca: Noceto, un 28enne e un 29enne di origini straniere sono stati arrestati con l'accusa di truffa. Avrebbero messo in piedi la tecnica del finto carabiniere ai danni di un 60enne della zona, ma sono stati intercettati poco dopo aver portato a termine il raggiro. I due sedicenti militari in borghese hanno prima chiamato la vittima e poi l'hanno convinta a farsi consegnare diverse centinaia di euro e monili in oro con la scusa di un'indagine per rapina in corso. Da marzo la Polizia Locale di Parma, attraverso il reparto di pronto intervento, ha effettuato 9 interventi di sgombero di edifici pubblici occupati abusivamente, identificate complessivamente oltre 20 persone deferite all'autorità giudiziaria competente per i reati connessi all'occupazione abusiva di immobili, quindi ingresso o permanenza senza titolo negli edifici, in alcuni casi emersi ulteriori illeciti. Ci sono stati due gravi incidenti nella notte nel Parmense. Poco dopo l'una a Torrile, un'auto uscita di strada sulla strada provinciale di Golese. Il conducente, un 32enne, è rimasto incastrato nella macchina. Prima dell'intervento sul posto dei vigili del fuoco e del 118, il ferito è stato trasportato a maggiori in condizioni giudicate serie. Negli stessi minuti anche un violento scontro in autosola all'altezza di Soragna, due vetture coinvolte, tre le persone ferite di 50, 43 e 53 anni, fortunatamente non sono gravi. Lasciamo la cronaca: il commercio ancora in sofferenza, in 6 anni hanno chiuso le serrande ben 580 negozi tra città e provincia, a dirlo i dati diffusi da Confesercenti. Secondo i calcoli dell'associazione di categoria, l'ondata di chiusure ha sottratto al territorio 87 milioni di euro. Varata una raccolta firme per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare per la rigenerazione urbana del commercio di prossimità. E ora il successo di numeri in Appennino, nel vicino Reggiano, per la 12ª edizione del campionato mondiale del fungo. 500 i fungaioli partecipanti, 45 le squadre da tutta Italia e da diversi paesi europei per le 4 giornate di eventi tra Cerreto Alpi e Cerreto Laghi. Iniziativa organizzata dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, il campionato è diventato negli anni un punto di riferimento internazionale. In chiusura allo sport e il calcio, dopo 2 giorni di riposo, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio. Sabato la sfida contro l'Inter a Milano. Sullo sfondo restano gli impegni dei nazionali. Alberto Gilardino lavora ancora senza Sierro, Brichi e Keita, è invece rientrato Lontani. Buone indicazioni da Bernabé, che sta tornando in gruppo in vista dell'impegno contro i nerazzurri stasera dalle 21 su 12 TV Parma. Il punto della situazione in diretta a Bar Sport. Ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
6: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
5: Quando mi ci porti? È lontano?
6: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
5: E li troviamo anche su Facebook.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
4: In tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti. Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta su Radio Parma, Palla in tribuna, primo appuntamento di questa settimana che porterà finalmente per tanti, quantomeno, al ritorno del campionato. Stasera giocano ancora molte nazionali, compresa quella italiana. Ma in casa crociata già ci si concentra sul match della ripartenza in tutti i sensi dopo la sosta maxi appunto per le nazionali, ma di ripartenza anche per il nuovo corso Alberto Gilardino, appuntamento sabato contro l'Inter. Questa è la prima puntata anche per la nostra programmazione tradizionale che torna questa settimana dal lunedì al venerdì come sempre fino alle 15. Come sempre c'è il numero 333-9200-170 per scriverci sms e whatsapp per interagire con noi. La giornata numero 6 del campionato, lo ricordiamo, scatterà sabato. Sabato alle 15 ci sarà Genoa-Fiorentina e poi subito alle 18 Inter-Parma. Quindi Alberto Gilardino riparte dal Meazza sponda Inter, per lui che da calciatore ha vestito anche con diversi successi la maglia rossonera. Alle 20:45 invece Napoli-Frosinone, poi domenica 12:30 Como-Roma, sicuramente una delle sfide più attese di questo inizio di campionato tra due che le squadre, forse le due squadre che giocano meglio in questa Serie A, almeno per quanto dimostrato finora. Alle 15 poi Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 Sassuolo-Milan, chiude il turno di domenica alle 20:45 Cagliari-Juventus e poi lunedì Atalanta-Venezia alle 18:30 Torino-Udinese alle 20:45. Un occhio che prosegue intanto ai crociati in nazionale, perché ricordiamo che Bricchi per la prima volta convocato nella nazionale maggiore svizzera ha già giocato un paio di volte, spezzoni di match contro la Scozia e contro la Macedonia, entrambe gare vinte dalla sua Svizzera, scusate, contro la Macedonia e poi l'ultimo caso contro la Slovenia, anche in questo caso comunque una vittoria. Finora la Svizzera ha fatto 3 su 3 come successi in Nations League. Domani alle 20:45 ancora una sfida contro la Macedonia del Nord per la Svizzera, ancora a caccia di minuti utili per Sasha Bricchi, sicuramente di esperienza a livello internazionale per lui, che non ha comunque ancora il posto fisso al Parma. Vedremo cosa cambierà, se qualcosa cambierà con Alberto Gilardino in panchina. Cerca invece i primi minuti, di fatto il debutto in nazionale maggiore, Mandela Keita con il Belgio, è rimasto in panchina contro l'Italia, contro la Francia, contro la Turchia, due gare vinte, una persa per il suo Belgio. Stasera alle 20:45 c'è Francia-Belgio, ancora la sfida contro i transalpini, fermati proprio dalla nazionale azzurra di Roberto Mancini, caccia a minuti utili per mettersi in mostra e per fare esperienza anche per il centrocampista del Parma. Fa senza di loro Alberto Gilardino a Collecchio. Oggi il Parma ha riprende un po' in giornata gli allenamenti in vista del ritorno in campo in Serie A. Non c'è chiaramente anche Vincent Sierro, impegnato in nazionale con la Svizzera. Per lui, al contrario di Bricchi, nessun minuto giocato finora in questa sessione, in passato invece diverse presenze già. Per lui è rientrato già Collecchio Lontani, impegnato con l'Under 19 italiana. dovrebbe, questa è un po' la notizia di giornata, aspettiamo poi conferma, ma insomma dovrebbe essere rientrato in gruppo Adrian Bernabé, era stato lo stesso spagnolo ad annunciarlo a Sorbonne nei giorni scorsi l'inaugurazione di un Parma Club dedicato proprio a lui, aveva detto da lunedì di nuovo in gruppo, sto bene, mi sento bene, quindi tutto fa pensare, salvo spiacevoli contrattempi che chiaramente non ci auguriamo, che sia disponibile per la delicata sfida contro l'Inter. Gilardino ha già detto, un giocatore molto importante in questo Parma. Sentiamo comunque il punto della situazione nel servizio del TG Sport del collega Marco Balestrazzi e poi di nuovo insieme con il primo ospite.
8: Dopo due giorni di riposo, Parma di nuovo al lavoro al centro sportivo di Collecchio. Sullo sfondo restano gli impegni dei nazionali, Sierro, Brisghi e Keita sono ancora via. È rientrato invece Lontani. Per Alberto Gilardino inizia la preparazione al debutto in campionato, sabato a San Siro contro l'Inter. Le cinque giornate già disputate hanno delineato le prime gerarchie in Serie A, ma secondo molti, dopo l'inedita lunga sosta, ora inizia il vero campionato. Il prossimo stop a metà novembre. Fino ad allora il Parma disputerà 6 gare in un mese, 3 al Tardini e altrettante in trasferta. Due match vedranno i crociati di fronte a formazioni di alta classifica, i nerazzurri e la Lazio. Altri 4 invece li vedranno impegnati contro squadre che gravitano oggi nella seconda metà della graduatoria. Nel caso di Atalanta e Bologna, dopo partenze al di sotto delle aspettative, con tanto di cambi in panchina per i rossoblù. La lista delle deluse, insomma, dopo l'avvio di stagione è lunga. Subito il Meazza, quindi poi il Torino, posticipo di lunedì 19 in serale. A seguire al sabato la Lazio all'Olimpico e poi il turno infrasettimanale in casa con l'Udinese. Anche la sfida a Bergamo con l'Atalanta sarà lunedì sera, mentre ancora il sabato è fissato il derby casalingo con il Bologna. 6 gare, 18 punti in palio, la classifica può cambiare per tanti, Parma incluso. Tutti attendono al varco Gilardino. Ma l'ultimo arrivato avrà bisogno di tempo. Dopo il cambio in panchina, anche la squadra, allora, e più in generale la rosa, sono sotto esame.
4: Palla in tribuna.
3: Eccoci di nuovo insieme in diretta. Palla in tribuna, questo servizio di Marco Balestrazzi, che ha un po' tracciato il quadro sul prossimo cammino del Parma, oltre chiaramente l'Inter, per quelle che sono le forze in campo viste, monitorate fin qui in Serie A. Saluto il nostro primo ospite, collegato con noi Simone Brianti. Ciao Simone.
9: Ciao Alberto, buon pomeriggio.
3: Collega giornalista, Tutto Sport, gianlucadimazio.com. Simone, ripartiamo direi da questa amichevole contro la Virtus Sintella che si è svolta venerdì scorso a Collecchio, porta aperte 1-1 per il Parma di Alberto Gilardino, prima occasione e finora unica per vedere il Parma di Gilardino in campo. Prova a sintetizzare il 3-5-2 come base di ripartenza, poi come spiegava insomma anche il collega Marco Balestrazzi, insomma anche forse in fase a 4 per la costruzione della manovra, e poi qualche esperimento. Tu ti sei fatto un'idea, se è possibile farsi un'idea, come dire, dopo una prima amichevole a Collecchio?
9: Sì, diciamo che non è semplice, più che altro anche per le assenze che aveva, no? Il Parma, certo. Alcuni giocatori comunque titolari erano convocati con le nazionali, qualcuno non c'era, l'assente come Del Prato, come anche gli infortunati ovviamente Bernabé e Nicolussi Caviglia. Però io credo che comunque il Parma partirà, o comunque quello che è l'idea di Gilardino, partirà proprio con quell'idea lì, con quel 3-5-2 di base, per poi andare magari a incastrare altre situazioni durante la partita, o nei movimenti, nelle situazioni, comunque a variare un po', no? come anche un po' detto lui nella conferenza, ha parlato un po' di questa identità, di questa sorta di Parma che vuole, o comunque di quello che vuole dire le sue squadre, che sì, abbiano un vestito addosso il migliore possibile, però poi che all'interno della partita riescano anche a intercambiare o a vedere anche un Parma diverso a seconda un po' delle partite, delle situazioni. Quindi mi aspetto, sì, come ti dicevo prima, un inizio con un 3-5-2 e poi si vedrà in base anche poi a chi avrà a disposizione e quali saranno poi gli avversari, credo.
3: No, assolutamente. Tu, poi entriamo più nello specifico di qualche piccola novità che si è vista, ascoltandolo insomma in maniera integrale in conferenza stampa alla presentazione, che idea ti sei fatto anche di Gilardino come, come presenza, come guida tecnica? Ecco, sicuramente un professionista molto esperto, anche prima per l'avventura da calciatore, forse questa è una grossa differenza con Carlos Cuesta. Ti chiedo che impressione ti sei fatto?
9: Ma io di Gilardino comunque ho sempre avuto un'impressione positiva, anche quando ho avuto modo comunque di seguirlo un po' quando è stato l'anno scorso a Pisa, quando è stato a Genova, quando era la stessa primavera del Genoa, insomma, dove ho avuto anche lì modo di vederlo e di vedere un po' anche come giocava. È un allenatore che sicuramente porta una determinata identità alle sue squadre. Poi è chiaro che tante volte, ad esempio penso l'anno scorso col Pisa, il Pisa era una squadra che a volte giocava anche bene però poi non raccoglieva risultati. Diciamo che è un allenatore che sì, come dicevo prima, porta la sua idea, porta la sua identità, e credo anche che sia, come lo era anche Carlos Cuesta, un buon comunicatore che sappia parlare poi anche al gruppo, no? Quindi credo che sia importante questo, soprattutto quando poi alleni un gruppo molto giovane, no? Quindi dare un'identità, dare un indirizzo chiaro anche per far crescere comunque i tanti giovani che sono dentro al gruppo del Parma, ed è un allenatore che secondo me in questo senso qui ha anche l'esperienza sotto questo punto di vista per poter gestire un gruppo così giovane, ecco.
3: Sì, perché ecco, come giustamente hai ricordato, lui ha iniziato poi con le giovanili, ormai tutti gli allenatori, anche ex giocatori, iniziano spesso con le giovanili di club, di Serie A o di Serie B, e questo lo accomuna sicuramente a Carlos Cuesta. La grossa differenza, un po' l'accennavo prima, è il passato da calciatore, e che calciatore comunque Gilardino è uno che mette sul tavolo una Champions vinta, un mondiale vinto, treni di gol un po' a tutti i livelli. Ecco, secondo te questo può fare anche la differenza, cioè proprio come autorevolezza anche nei confronti della squadra, anche nei confronti dei più giovani? Tu li segui spesso e da tempo per lavoro, quindi ti posso chiedere questo.
9: Sì, diciamo che sotto certi punti di vista sicuramente avere un passato da calciatore ti permette di avere una conoscenza un po' più ampia di quello che è le dinamiche dello spogliatoio, quindi della gestione dei momenti anche magari difficili, no? di una stagione, di una gara soprattutto, o anche degli allenamenti, della gestione comunque sotto questo punto di vista qui. Però nello specifico credo che comunque
3: cambia poco, tu dici?
9: Sì, non cambia molto, secondo me cambia. L'importante è sempre come poi ti vai ad approcciare, no? al lavoro, ai giocatori e alla squadra. L'anno scorso secondo me questa, pur essendo il primo anno da primo allenatore, visto che comunque lui ha avuto tante esperienze, ma sempre come vice, come collaboratore, quindi mai come presenza di primo allenatore, per me ha fatto comunque un lavoro importante sotto quel punto di vista, ma pur non avendo quell'esperienza lì, ha saputo gestire uno spogliatoio, un gruppo. Ecco, quindi sotto questo punto di vista non vedo questa grande differenza. È chiaro che l'importanza o comunque il passato da calciatore ti permette di conoscere un allenatore anche da parte dei giocatori anche più giovani in maniera leggermente diversa rispetto a un allenatore che ovviamente non ha giocato a calcio. Però ripeto, nella gestione, nella situazione, secondo me poi alla fine dipende tanto da com'è l'approccio della persona in sé, non tanto del passato che ha avuto.
3: Certo, assolutamente. Ci sono viste qualche si è visto qualche esperimento, diciamo, qualche novità, poi da capire se è un esperimento, se è dovuto a come dire assenze temporanee nell'amichevole. Allora, tipo Carboni a destra, però mancava, come hai detto tu, Bridge, che mancava Del Prato, però soprattutto questo doppio centravanti, c'è cioè Romero con El Feij. Secondo te può essere una soluzione? E chiaramente lo ricordo, ne parliamo dopo aver visto un amichevole a Collecchio contro una formazione contro l'Entella, però di questo finora possiamo parlare. Secondo te è una soluzione praticabile? Peraltro sarebbe più o meno una novità.
9: Sì, diciamo che di quello che abbiamo visto nell'amichevole, appunto, penso che sia la novità più importante, quella più che altro, perché come hai detto tu, Carboni a destra era un po' adattato dovuto anche al momento, lo stesso con Conate secondo me come centrale. Poi dopo chiaramente dipende anche da quella che è la visione sul giocatore di Girardino, ecco, perché su Carboni sono quasi certo che sia stato messo lì per assenza di sia di Del Prato che Britschi. Su Konaté magari potrebbe aver anche avuto un'idea, o comunque avendolo visto in questi pochi allenamenti, di inquadrarlo magari in una determinata posizione o in una posizione diversa rispetto a quella che magari è sempre stato il suo percorso giovanile, perché tante volte poi i giovani nel settore giovanile giocano in un modo e poi nel calcio dei grandi a volte vengono spostati o gli si cambia ruolo, e a volte è anche l'aspetto positivo per un calciatore. E torno alla novità, secondo me quella di Elfej e Romero sicuramente può essere un binomio interessante, più che altro perché abbina le fisicità e le qualità di Romero, che sono appunto quelle di poter girare attorno a una punta un po' più fisica, e gli permette forse di girare e di giocare anche in una maniera per lui un po' più congeniale, quindi non spalle alla porta ma più fronte alla porta, no? Quindi di andare a raccogliere le sponde del compagno e di provare, dato che lui è uno, come abbiamo visto anche in queste partite, è uno che un po' tira da tutte le posizioni, è uno che comunque la porta la vede, può essere sicuramente una coppia importante, ecco, da vedere, ecco. E come hai detto tu, era solamente una prova, però effettivamente nell'amichevole poi assist di Fesero di Romero.
3: Sì, anche perché poi nel secondo tempo poi ha cambiato completamente la tipologia d'attacco con il Bilal Touré e Almqvist, quindi ovviamente noi prendiamo tutto con le pinze, però chiaramente sono due centravanti che possono integrarsi come caratteristica, al contrario invece magari di altri. Chiudo, Simone, siamo sempre con Simone Brianti, il nostro compagno al telefono, con una domanda che ci fa un nostro ascoltatore Stefano, è già indirizzata alla sfida con l'Inter. Insomma, lui dice, considerando che nessuno penso ambisca una vittoria a tutti i costi, sia per la portata dell'avversario che per il poco tempo dall'inserimento del nuovo mister, però ecco, chiede secondo te se Gilardino azzarderà un duello ad armi dispari contro l'Inter, scrive, oppure se seguirà per il momento alle orme di questa, arroccarsi e dare un imprinting più difensivo, l'importante è non prenderli, dice. Tu cosa ti aspetti?
9: Ma allora, io mi aspetto, per come ha parlato anche lui nella conferenza, di vedere un Parma sicuramente che ha voglia di andarsela a giocare, ecco, di avere questo coraggio di andare a giocare la partita anche contro squadre come l'Inter, che ovviamente sono più quotate, hanno più qualità e ovviamente sono favorite sulla carta e in generale, insomma. Quindi, però mi aspetto un Parma coraggioso, ecco. Io penso che poi, come ha detto anche l'ascoltatore, è chiaro, non si pretende di andare a vincere a Milano contro l'Inter, però secondo me già vedere un atteggiamento che, come ho detto anche altre volte, secondo me è un po' mancato rispetto all'anno scorso in queste prime partite, e forse un pochino abbiamo capito anche il perché, un po' l'atteggiamento della squadra in campo, quindi rivedere un po' il Parma che è stato l'anno scorso, sicuramente questo è già una buona base di partenza. Poi dentro, chiaramente, col lavoro, con il tempo, Girardino metterà quelle che sono tutte le sue idee, e quando avrà anche tutto l'organico a disposizione magari valuterà anche come giocare, come andare in campo. Io mi ricordo l'anno scorso a Pisa ha giocato anche con i 2-3 quarti, la punta, ecco. Quindi è un allenatore che può cambiare, può variare anche un po' il sistema, e quindi vedremo, insomma. Però mi aspetto, come ti dicevo, un Parma coraggioso, ecco, sicuramente.
3: Anche perché su questo, guarda, ci chiedono anche, insomma, se ci aspettiamo qualcosa sulla posizione di Bernabé, chiaramente se sarà titolare, perché dice il nostro ascoltatore, ma secondo voi nella testa Gira lo vede anche sulla tre quarti? Come dicevi tu, secondo me anche sì, nel senso, con un 3-4-2-1 è possibile.
9: Sì, potrebbe essere un'idea. Io penso che la posizione migliore di Bernabé sia sempre la mezzala, comunque. La mezzala, che poi come ha fatto anche nel periodo con Chivu, mi viene in mente, o come nel periodo quando era in Serie B, ovviamente, quando giocava più da mezzala, quella mezzala che va avanti, si inserisce, quindi può andare ad occupare quella posizione da tre quarti, ma partendo comunque leggermente indietro come posizione. Quindi io lo vedo un po' in questo senso, ecco, non proprio partendo dalla tre quarti, ma partendo più indietro, che va poi a inserirsi e a, e a giocare in quella posizione, ecco, quindi questo sì, ecco, magari tra i due vedo leggermente un po' più avanti in quella posizione lì Fabian, più che altro per le caratteristiche, certo, non per le qualità, per le caratteristiche, perché comunque Fabian è un giocatore che in quella posizione può giocare, perché va a inserirsi, va a occupare l'area, va a riempire l'area, e quindi è un giocatore che in quel senso lì potrebbe giocare anche ipoteticamente nei due, dietro la punta.
3: Sì, sì, è vero, è uno dei giocatori da recuperare. Poi Fabian, nel caso che insomma citavi, ma non solo. Simone, grazie di essere stato con noi, buon lavoro o buon avvicinamento al ritorno in campo sabato.
9: Grazie a te, buon lavoro Albi.
3: Grazie a Simone Brianti, gianlucadimarzio.com, Tutto Sport. Speriamo che Bernabé si riprenda presto in campo, che faccia la differenza e che Gilardino non faccia giocare già contro l'Inter, scrive Mirko da Sorbolo. Buongiorno Alberto, a prescindere dalla partita contro l'Inter che ci vedrà come vittima sacrificale, spero dice vivamente di sbagliarmi, sono curioso di vedere com'è imposta la squadra al Gila, visto che ho molti dubbi sui bravi calciatori che diventano allenatori. Per Bricchi spero giochi spesso, visto che l'ho preso al fantacalcio insieme a Corvi, Troilo, Keita, Nicolosi Caviglia e Frigan, dice che è molto gialloblu anche al fantacalcio. Davidone, ma insomma io non sono la persona più giusta e adeguata per parlare di fantacalcio, visto che non l'ho mai fatto in vita mia e intendo continuare a non farlo fino almeno ai miei 70 anni, e se ci arriverò insomma. E comunque non sono un fan assolutamente, però capisco che il tifo possa prendere sopravvento anche per il fantacalcio. Vedremo, è sicuramente un bel rebus, è una bella curiosità la posizione di Bernabé con un nuovo allenatore. Dico anche Fabian, perché ragazzi, Fabian è un giocatore di qualità che, se trova la posizione giusta o viene fatto giocare nella posizione giusta, può far male ad un livello come quello del Parma, in una condizione di classifica come quella del Parma. Secondo me c'è da cambiare poco, però poco ma giusto, proprio i due o tre giocatori che possono fare la differenza. Prima di fermarci c'è un messaggio anche sulla coppia il Feige Romero. Dice il nostro ascoltatore: Gilardino a Parma giocò con Adriano, due fisici, modalità differenti d'attacco, aiutati da Morfeo, dovrebbe essere una bella esperienza sulle due punte, fisicamente complementari. Poi dice: concordo con Fabian, deve entrare nel progetto. Sì, siccome basta poco, cioè noi facciamo facile a parole, si intende, però è quello che possiamo fare per un Gilardino che comunque finora da allenatore sì, ha fatto una promozione, ha fatto un mantenimento in Serie A, però viene da un paio di fallimenti, insomma, ecco, importanti, quindi deve dimostrare qualcosa. Ma ne parliamo anche dopo la pubblicità, una breve pausa con altri ospiti, a tra pochissimo.
4: Palla in tribuna. Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
3: Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna come sempre insieme fino alle 15. Buon pomeriggio, quando rivedremo in campo Nicolussi Caviglia? Ci chiede Gaetano da Bari. Allora noi diciamo cogliamo l'occasione per ricordare che da oggi dovrebbero essere in gruppo, oltre a Bernabé, anche Del Prato e Frigan. Del Prato e Frigan hanno saltato, ma in via precauzionale, l'amichevole di venerdì contro l'Entella. Non destano preoccupazioni le loro condizioni, chi è fuori ancora per tanto tempo e vengono i colussi caviglia è proprio lui, l'ex Fiorentina, oltre a Drobnic, che si è stato operato alla mano, come sapete. Nicolussi Caviglia, al momento non ci sono novità, è possibile rivederlo a inizio 2027, è anche possibile però rivederlo in campo prima della sosta natalizia. Siamo a filo, però ce lo possiamo comunque aspettare, dipenderà molto dalla tipologia di recupero che sosterrà, anche le risposte fisiche che avrà. Davidone scrive anche: secondo voi Nicolussi e Bernabé possono coesistere con le idee di Gilardino? Dice sì, secondo me sì, soprattutto con direi sia col 3-5-2 che con il 3-4-2-1. Chiaramente è da capire un po' anche quello che Sierro, un giocatore come Sierro, potrà dare a Gilardino, perché Sierro è stato messo in regia, ha dato ordine ancora con Carlos Cuesta, da capire se ripartirà da lui oppure no Gilardino, perché magari Gilardino piazzerà in regia Bernabé, per esempio, lui che giocò nel Milan di Pirlo che fece proprio quella tipologia di percorso a livello tattico. Prima di sentire il nostro prossimo ospite, vi leggo uscendo dal calcio prettamente giocato, vi leggo quello che ha detto il presidente Kyle Kraus dopo aver annunciato l'ultimo ingresso nella dirigenza del proprio gruppo. Sapete che lì, se le porte sono molto scorrevoli, entrano ed escono nuovi dirigenti. È entrata Andrea Pagnanelli, uso appunto perché è una donna, chiaramente nome americano, come head of multisport del gruppo Kraus, una figura che arriva già dal mondo del pallone, dovrebbe affiancarsi a Hélène Abois, che sovrintende il gruppo non solo a livello tecnico, anzi il contrario, e annunciando questo ingresso, Kyle Kraus ha anche spiegato qualcosa circa così l'idea di calcio, di costruire un club. Ha detto: costruire grandi club significa molto più che ottenere risultati sul campo. Nello specifico dice: sono entusiasta di averti con noi. Andrea, sai bene che costruire grandi club significa appunto molto più che ottenere risultati sul campo, significa creare comunità, offrire opportunità e costruire qualcosa che duri nel tempo. Sono entusiasta di ciò che potremo costruire insieme, soprattutto per le donne nei nostri club e nel mondo del calcio. Diciamo parole che forse sono nella logica di un imprenditore statunitense come Kraus. Si sa che lì il focus non è solo sui risultati in campo, ma è anche su tutto ciò che è contorno, ma che è ugualmente business, ugualmente importante. Diciamo che sono un po' parole che stridono, quelle di questo intervento, col momento del Parma, con un cambio d'allenatore, un cambio anche doloroso, perché è stato abbandonato un progetto molto specifico, preciso, quello del più giovane allenatore della storia della Serie A in tempi recenti, eccetera, a stagioni in corso. Dunque, in questo momento, però,

0: la Roma, l'Inter e la Lazio, a quota 13 in testa alla classifica, per loro insomma, un percorso quasi netto con 4 vittorie e un pareggio. Dopo c'è il Cagliari a sorpresa a 12, il Milan a 11 e un po' a sorpresa anche il Frosinone a quota 10 insieme a Juventus e Como, Parma a 4 punti con Udinese, Torino, Monza e Fiorentina, sotto ci sono solo Bologna, Genoa e Venezia. Abbiamo con noi Stefano Frigeri. Ciao Stefano, buon pomeriggio.
1: Ciao Alberto, buon pomeriggio a te e a voi tutti.
0: Grazie di essere in nostra compagnia. Stefano, ti ritroviamo con piacere per chiederci, insomma, che ne pensi, non l'abbiamo ancora fatto, insomma, che ne pensi di questa scelta, intanto di questo cambio in corsa. Tu sei sempre un po' dentro, no? Le cose, te lo aspettavi, non te lo aspettavi?
1: Beh, non credo di essere l'unico che non si aspettasse una cosa di questo genere. Se andiamo a ritroso e diciamo che già nel momento del rinnovo del contratto con Mister Cuesta c'erano stati dei tempi un po' più allungati, probabilmente le due parti si erano confrontati per cercare di capire se effettivamente quel cambio di passo che la società aveva chiesto all'allenatore era nelle corde dello stesso e se lui se la sentiva dopo aver fatto un campionato meraviglioso, aver portato il Parma in tranquillità e in salvezza con delle giornate di anticipo, se se la sentiva di cambiare la fisionomia e la struttura della squadra per ottenere qualche cosina di più. Io ho sempre detto mi piace vedere il Parma nella parte sinistra della classifica e tutto questo era scaturito poi con il rinnovo del contratto e quindi si è andati avanti dopo questo primo dubbio. Che cosa è successo? Che però poi con l'inizio delle partite del campionato, del precampionato e quant'altro della Coppa Italia non si è visto onestamente una dimostrazione di gioco, una fisionomia, un'impronta data dall'allenatore in questo senso. E quindi a questo punto credo che con una sconfitta con il Genoa sarebbe stata una dichiarazione di assoluto abbandono immediato, anche se il Parma aveva vinto, non dimostrando però alla società ripeto quel cambiamento di passo che gli era stato chiesto. E quindi alla fine si è arrivata sfruttando, devo dire con molta sagacia, un periodo di astensione del campionato per via della nazionale per dar tempo ad un nuovo allenatore di entrare in campo e di dare il suo contributo. Quindi alla fine diciamo che è una storia vecchia forse della fine del campionato con il rinnovo, ma si è arrivato ai giorni d'oggi.
0: Sì. Che perché appunto il rinnovo c'era stato poi come conferma a parole, sappiamo che poi era questione anche diversa nero su bianco, ma soprattutto poi mi hai dato l'assist per ricordare che poi la novità nella novità è stata proprio annunciata dal CEO Cherubini in conferenza stampa, che poi nel frattempo credo si sia arrivati anche alla risoluzione contrattuale post esonero e dunque questa poi adesso eventualmente
1: sì, ma Alberto già allora credo che anche non credo che abbia avuto un grandissimo peso, però una posizione di tutta la città, di tutti i tifosi nei confronti di questa che ripeto era responsabile in senso positivo di un buon campionato, abbia eventualmente anche indotto la società a dire va bene, confermiamo, mi devi garantire però che è un altro tipo di gioco e non soltanto quel difensivismo di cui era stato accusato e che ci ha portato comunque ad una salvezza tranquilla. 12 gol non ci serviranno l'anno prossimo, allora si parlava in questi termini, per poterci salvare, perché una volta va bene due la vede difficile. E quindi alla fine il dopo però il risultato soprattutto in campo, perché con la Juventus si può perdere, col Cagliari fin lì, con la Cremonese onestamente abbiamo avuto una bella lezione di calcio, col Genoa anche lì insomma non abbiamo vinto, ma non siamo riusciti a dimostrare tanto di più, hanno indotto Cherubini e la società a fare il salto del fosso.
0: Sì, no, ma hai fatto bene a ricordarlo, perché poi c'è tempo e tempo, chiaramente lasciare

0: un allenatore dopo che ha fatto una salvezza con 4-5 giornate in anticipo, pur insomma con un gioco che latitava e con così il popolo inteso come i tifosi crociati che l'hanno osannato così tanto, è chiaro che può avere ritardato assolutamente, un fattore più che mai decisivo questa scelta. Invece Stefano Del Gila, che immagino insomma conoscessi e seguissi fin dai tempi del calciatore crociato, che idea hai?
1: Allora, ahimè sì, ma non per il Gila, ma per la mia vetusta età, mi ricordo del Gila. Però mi affido a te adesso alla memoria. Il Gila ha chiuso il suo campionato, credo, da giocatore con lo Spezia, giusto?
0: Cioè la sua carriera, tu dici?
1: La sua carriera, sì, certo.
0: Sì, certo. Peraltro con un rigore sbagliato
1: memoria,
0: contro il
1: Parma. Vado a memoria. Un suo calcio di rigore sbagliato ci ha
0: agevolato, diciamo.
1: Bravissimo. Allora, meno male, perché in quell'occasione io stavo commentando insieme a molti di voi l'andamento del Parma e quel risultato, quel rigore sbagliato, se non vado errato, ci agevolò moltissimo nella risoluzione del campionato.
0: No, ma io aggiungo, Stefano, per chi ancora non fosse collegato con noi, non solo il tuo urlo sul rigore sbagliato dal Gila, ma soprattutto poi sul gol del Foggia, no? Contro Frosinone, che per primo tu sei stato il primo a dare di fatto questo aggiornamento in tempo reale sul
1: sì,
0: gol.
1: Esatto, ci sono le registrazioni, perché io ero collegato con le cuffie, con le mie cuffie personali all'andamento del Foggia, ci fu appunto il gol e al tempo stesso, per cui io dissi è fatta, gol, ma al tempo stesso quel rigore ci aiutò parecchio, tant'è che poi il Gila fu sostituito immediatamente dopo, vado a memoria, ma la mia memoria calcistica poi è legata alla mia età e se ne va, per cui ecco, al di là di tutto, oltre che al gol fatto al gol con il Bologna, insomma il Gila qui da noi ha fatto un pezzo di storia che gli è servito moltissimo, ha avuto di fianco a sé, vado sempre a memoria, dei giocatori che lo hanno portato in braccio, dandogli delle occasioni per fare gol, tant'è che lui da qui uscì ed entrò nel mondo Milan. Quindi da noi lui, questo è, però è molto importante secondo me, Alberto, perché questa sua impronta che lui ha lasciato durante tutti questi anni del giocatore del Parma e anche non, credo che gli permetterà di avere quel lascito di tempo in più da parte della, non tanto della società ma dei tifosi, che gli perdoneranno magari qualche, non dico inciampo, ma qualche rallentamento nell'ottenere la giusta fisionomia del
0: Questo è un
1: Parma.
0: Bel discorso che ci sta effettivamente.
1: Hai capito, perché è un giocatore che comunque difficilmente verrà contestato dopo la prima partita non ottimale.
0: È vero. C'è, diciamo, e lo abbiamo già visto in questi giorni, in questa settimana, comunque c'è un affetto nei confronti di Gilardino per quello che ha dato, anche immagino per la persona che insomma di certo lo agevolerà quantomeno nel primo periodo. Stefano, su cui intanto leggo un messaggio di Gaetano da Bari che dice grazie Floriano a proposito di quel giorno.
1: Floriano da noi può venire, sarà sempre ospite.
0: I denti glieli curi anche gratuitamente, diciamo, no?
1: Sì, molto ben accetto della città e siamo pronti anche a dare le chiavi della città, ospite comunque sicuramente della città di Parma, ma anche il Gila ci aveva messo il suo, con quel rigore certo, cacciato credo oltre alla traversa.
0: Abbondantemente. Stefano, ascolta, prima di lasciarti, ne abbiamo parlato anche prima, no? La novità vista in amichevole è questo Romero in attacco con il Fej, che è una coppia, diciamo, che ancora non si è vista in modo, come dire, organico, strutturato fin dall'inizio, fin qui. Ti piace? È il doppio centravanti così? Può essere un'idea?
1: Allora, a me non dispiace assolutamente, perché riusciamo a mettere insieme due fisionomie completamente diverse. Romero è uno che secondo me, ma questo parla al tifoso, al di là di una malattia non curabile deve giocare sempre, perché è uno che vede la porta in maniera incredibile, per cui prende la palla, si gira, va in profondità, tira e si spera faccia gol. Però avere di fianco un giocatore come il Pej, che potrebbe sfruttare quei lanci lunghi, che purtroppo non possono essere attrattivi per uno come Romero, perché non è così alto e quindi potrebbe essere sovrastato dai difensori, quindi poter avere un giocatore che li possa fare eventualmente di sponda, che possa proteggere i palloni, quello che faceva un pochino, forse anche meglio, forse peggio, non lo so, ma non sono qui a giudicarlo, Pellegrino, che proteggeva la palla a spalle alla porta e poi distribuiva i palloni, nel piccolo l'ha già fatto con Lentella. Quindi sicuramente sono due soluzioni, perché palla bassa e pedalare, sfruttiamo l'agilità e la velocità di Romero, palle lunghe a saltare il centrocampo per mettere palla a terra e per poi distribuirla, allora sfruttiamo il Pej, che a questo punto metterebbe nelle condizioni di Romero di poter andare in porta. Non mi dispiace, quindi, piuttosto che avere due piccolini, fra virgolette, o comunque non di altissima statura in avanti, uno alto così e uno che vede la porta, a me come idea non dispiace, mi incuriosisce.
0: Vedremo se la confermerà anche contro l'Inter. Stefano, intanto grazie come sempre per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona continuazione.
0: Ciao Stefano, grazie di essere stato in nostra compagnia. Dato che il Parma, scrive Ermanno da Corcagnano, è ancora il classico cantiere aperto, perché non provare la coppia Romero e Fesci in partita? E lui dice: ho inviato questo messaggio il 7 settembre. Che dire, messaggi invecchiati bene, effettivamente forse insomma l'avevi visto prima, scrive il nostro ascoltatore, vedremo se appunto sarà una scelta confermata. Poi arrivano messaggi anche sulle parole di Kraus, meglio non commentare, vedremo il futuro, scrive Roberto. Poi invece, belle le parole del presidente, ma purtroppo in Italia, come dicevi tu Alberto, sono i risultati che contano. Se la squadra gioca bene ma retrocede, i tifosi non penso siano molto contenti. Bene anche le idee sulla squadra femminile, che seguo anch'io con molto interesse, spero possano riprendersi vista la recente sconfitta casalinga contro la Ternana. Per fortuna invece i ragazzi della primavera continuano a darci soddisfazioni. E poi ancora qualche altro messaggio, tra poco li leggiamo, ma insomma ricordano quella serata di Spezia che insomma citava Stefano Frigeri, e in cui comunque il nostro Alberto Gilardino ebbe un ruolo in qualche modo da coprotagonista. Ci fermiamo, una breve pausa, e poi insieme a Luca Ampollini con noi collegato.
2: Palla in tribuna.
3: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
4: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
2: Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
0: Eccoci di nuovo insieme in diretta, Palla in tribuna, come sempre scriveteci al 333-9200-170, abbiamo il piacere come sempre di avere ospite Luca Ampollini. Ciao Luca.
5: Ciao Ugo, buon pomeriggio.
0: Ciao, grazie di essere in nostra compagnia. Luca non si è mai fermato in queste settimane, perché Calcio e Calcio è sempre arrivato puntuale al giovedì sera. Ne approfitto per ricordare che intanto stasera torna Bar Sport, che non si è mai fermato ugualmente, con Alberto Dallatana, Maddalena Ferroni e tanti ospiti. Appuntamento alle 21. Poi stasera ci saranno peraltro l'ex massaggiatore del Parma Claudio Bozzetti, poi il tecnico Stefano Brianti, Pietro Razzini il giornalista, e appunto Matteo Pia. Attenzione, questa sera appunto la situazione dalle 21 su 12 TV Parma con Bar Sport. Luca, tu c'eri anche ovviamente alla presentazione di Gilardino, hai fatto delle domande, avete commentato giovedì, vi abbiamo seguito. Ecco, ti richiedo che impressioni ti sei fatto, no? Dal Gila allenatore crociato, anche dalla persona, cioè la proposizione, ho visto che poi ha salutato tutti, no? Prima della conferenza, perché anche da queste piccole cose si vede anche l'atteggiamento, la proposizione di un nuovo allenatore.
5: Beh, io ho percepito un allenatore, un professionista, un uomo che aveva grande desiderio di tornare qua a Parma. So che già anni fa, l'anno scorso, quando il Parma prese questa, lui secondo me avrebbe valutato con molta soddisfazione l'ipotesi Parma. C'era stato anche così un approccio, no, tra la società e lo stesso Gilardino. Adesso la chiamata è arrivata e lui credo che sia contentissimo, perché sa che per lui questa è una piazza fondamentale per la carriera da allenatore, in un posto dove ha fatto benissimo da calciatore, che conosce perfettamente come ambiente, come tifosi. E quindi insomma sia lui che il suo staff, Francesco Vagliani, ha giocato qui a Parma, insomma avevano secondo me il grande desiderio di venire a Parma, e quindi questo ti porta già a capire il grande entusiasmo che hanno e che stanno trasmettendo ai calciatori, e questo non è sicuramente un aspetto di poco conto. A me ha fatto una buona impressione, ho percepito dalle sue parole la voglia di aumentare un po' l'intensità di questa squadra, la voglia di costruire con più vivacità, con più convinzione, con più personalità, e quindi insomma sostanzialmente è quello credo che la società gli ha chiesto.
0: Hai visto questa prima amichevole, nel senso poi trova un po' lo stesso peso che può avere il calcio d'agosto ad esempio, però qualcosa si è visto, anche perché la squadra è più rodata anche come forma fisica. Ti sei fatto un'idea da questa prima uscita o ancora presto?
5: Ma me la sono fatta un'idea, però insomma, sai, era arrivato da 4 giorni, insomma, 4-5 giorni più o meno, non do troppo peso a questa sfida. Sono curioso di vederlo a Milano, questo sì, capire come imposterà la squadra, capire, perché poi vabbè, si fa un gran parlare di numeri, no? Si dice che gioca col 3-5-2, se gioca col 3-5-2 allora gioca come questa, ma non vuol dire niente, nel senso che il fatto che adotti lo stesso sistema di gioco non significa che giochino allo stesso modo, perché poi ovviamente lui metterà in campo quelle che sono le sue idee a livello di atteggiamento e di movimenti, di uomini portati con più frequenza nella metà campo avversaria per avere una superiorità in zona palla, insomma. Tante cose che secondo me con questa raramente si sono viste e che con lui ci si augura si possa vedere con più continuità.
0: Beh, tra le novità, no, lo hanno commentato in tanti, questa coppia d'attacco Romero e Elfege. Guarda, io riparto da un messaggio, ce lo manda il Cagno, dice: se giocassimo con due punti piacerebbe vedere anche i due argentini, Romero e De Martis, che per me è fortissimo, parliamo di De Martis. Comunque, da quanto ho capito, Gilardino non esclude il doppio centravanti, pur con caratteristiche diverse. Può essere una strada secondo te?
5: Ma certo che sì, ma non esclude neanche Touré, so che hanno grande considerazione, ma di tutti, intendiamoci, ma Touré lo vedono come un giocatore che ha una forza fisica impressionante, che quindi può essere sicuramente una seconda punta molto molto interessante a fianco di Romero. Insomma, le frecce all'arco di Gilardino ci sono tante, il Fege potrebbe essere una di queste, ma non dimentichiamo Lontani e tutto Friga stesso, che giocando col 3-5-2 avrebbe diciamo una sorta di comfort zone. Adesso sono esperimenti che sta facendo, credo che però le soluzioni siano tante. E quindi insomma è tutto plausibile, perché questo è un sistema di gioco come vuol farlo lui, che ti consente di avere tante opportunità. Quindi vediamo, insomma, Efege, Romero mi piace molto, ma mi piace molto anche Romero con Touré. È chiaro, sarebbe un attacco un po' più leggerino, da servire più palla a terra, perché ci sarebbero meno sponde, perché entrambi non sono particolarmente abili sul gioco aereo, però hai visto mai, insomma, le opportunità, ripeto, ce ne sono tante, e Girardino questo lo sa meglio di tutti noi.
0: Come lo vedi Bernabé eventualmente in questi percorsi tattici, diciamo, di Girardino?
5: Io Bernabé lo vedo mezz'ala destra, con la libertà di potersi inserire un po' come faceva Frendrup nel suo Genoa, cioè quindi una mezz'ala destra che si propone con molta frequenza dinanzi ai 16 metri avversari, quindi con libertà di movimento, libertà di attaccare, libertà di proporsi, libertà di scambiare con la prima o la seconda punta o con l'esterno. Quindi vedo un giocatore che parte sì sulla linea di mediana, ma che partecipi molto più attivamente rispetto a quando, a quanto accaduto in passato, alla fase offensiva.
0: Guarda, ti faccio un'ultima domanda sul Parma. Parto da un messaggio del nostro ascoltatore Gianluca. Dice che una, secondo lui, una delle migliori armi del Parma sia la panchina. Abbiamo molti giocatori, dice, subentranti da centrocampo in su che possono fare la differenza. Dice Cremaschi, Lontani, Nestalfege, Fabiana, Frigan. Te lo chiedo perché tu sei un grande sostenitore, e io su questo sono d'accordo con te, della qualità della rosa. Questo è un grande tema che divide i tifosi, no? Rosa scarsa, rosa forte. Però effettivamente il Parma ha soprattutto adesso un bel po' di frecce all'arco, a partite in corso, qualsiasi sia la scelta, ce le ha.
5: No, beh, come sfondi una porta aperta, lo pensavo l'anno scorso in maniera assolutamente convinta e perentoria, e il mercato di quest'estate sostanzialmente ha confermato quelle che erano le mie tesi, perché altrimenti non sarebbero stati pagati così tanto giocatori del Parma, e voglio dire, nessuna società delle dimensioni del Parma, degli obiettivi del Parma, ha venduto giocatori a prezzi così elevati come abbiamo fatto noi. Quindi questo significa che la qualità non era così scarsa come qualcuno voleva far credere. Lo stesso quest'anno, nel senso che sono partiti giocatori sicuramente che qui si sono affermati, si sono valorizzati, quest'anno più dell'anno scorso, poi per quel che riguarda il rendimento vedremo, però quest'anno più dell'anno scorso ho molte più soluzioni, soprattutto dal centrocampo in su. Vero. Perché in un centrocampo titolare teoricamente potrebbe far fatica a trovare posto Fabiani, perché dovessero giocare Bernabé, Nicolucci, Caviglio, Siero quando recuperano e Keita, Fabian starebbe in panchina, che è abbastanza incredibile, che ti fa capire come effettivamente di qualità ce ne sia, perché voi ditemi in quale squadra teoricamente starebbe in panchina, stiamo giocando ovviamente in una formazione tipo Fabian, delle formazioni che vanno dal decimo posto in giù, nessuna. Quindi questo ti fa capire che comunque i giocatori li hai, vanno sfruttati nel modo giusto. E quindi insomma vedremo, ma chi dice che questa squadra non ha soluzioni, secondo me insomma è un po' così, un po' pregiudiziale nella sua valutazione.
0: Luca, in 20 secondi ci chiedono un commento sulla nazionale di Mancini. Ha premesso che a me fa specie commentare ancora una nazionale guidata da Mancini, cioè dopo tutto quello che è successo, ma vabbè, tant'è. Così, hai seguito un po', hai un'idea?
5: Ma allora, a me Mancini non sta simpatico, io non l'avrei mai richiamato, perché ovviamente quello che ha fatto 2 anni fa o 3, quelli che erano, non meritava sicuramente una richiamata, l'abbiamo detto 5.000 volte, però è evidente che in queste partite ha dato un'impronta molto forte. Anche qui si dice sempre qualità scarsa, qualità scarsa, qualità scarsa, poi dopo vedi l'Italia che gioca contro la Francia, ti fa questo po' di partita, gioca contro la Turchia, ti fa questo po' di partita. Cioè la gente tante volte sottovaluta l'impronta che un allenatore dà. Cioè la gente dice i giocatori sono quelli, no, non è così. L'allenatore ha una valenza fondamentale nei riscontri a livello di risultati, di gioco e di quant'altro. Quindi è il caso di Mancini, è vero, sono solo 2 partite, lo dimostra. Quindi messo più in piccolo nella nostra realtà, fidiamoci di quello che è stato fatto e cerchiamo di capire che l'allenatore è molto importante. Quindi se l'allenatore non riesce a dare un gioco alla squadra, non è sempre detto che perché la squadra è scarsa.
0: È vero, ci può stare, e vedremo allora i primi riscontri del campo a partire da sabato. Luca, ti rivediamo con piacere giovedì sera a Calcio e Calcio, intanto grazie.
5: Grazie a te, Ugo. Un abbraccio a tutti, buona giornata.
0: Grazie, grazie a Luca Ampollini, grazie come sempre alla nostra Simonetta Collini in cabina di regia. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento con Palla in Tribuna, ma voi restate qui con la programmazione di Radio Parma. Un saluto.
2: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.
4: L'ora esatta è offerta da...
6: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 14:59. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
0: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La cronaca: Noceto, un 28enne e un 29enne di origini straniere sono stati arrestati con l'accusa di truffa. Avrebbero messo in piedi la tecnica del finto carabiniere ai danni di un 60enne della zona, ma sono stati intercettati poco dopo aver portato a termine il raggiro. I due sedicenti militari in borghese hanno prima chiamato la vittima e poi l'hanno convinta a farsi consegnare diverse centinaia di euro e monili in oro con la scusa di un'indagine per rapina in corso. Da marzo la Polizia Locale di Parma, attraverso il reparto di pronto intervento, ha effettuato 9 interventi di sgombero di edifici pubblici occupati abusivamente, identificate complessivamente oltre 20 persone, deferite all'autorità giudiziaria competente per i reati connessi all'occupazione abusiva di immobili, quindi ingresso o permanenza senza titolo negli edifici, in alcuni casi emersi ulteriori illeciti. Ci sono stati due gravi incidenti nella notte nel Parmense. Poco dopo l'una a Torrile, un'auto uscita di strada sulla strada provinciale di Golese. Il conducente, un 32enne, è rimasto incastrato nella macchina. Prima dell'intervento sul posto dei vigili del fuoco e del 118, il ferito è stato trasportato a maggiori in condizioni giudicate serie. Negli stessi minuti anche un violento scontro in autosola all'altezza di Soragna, due vetture coinvolte, tre le persone ferite di 50, 43 e 53 anni, fortunatamente non sono gravi. Lasciamo la cronaca: il commercio ancora in sofferenza, in 6 anni hanno chiuso le serrande ben 580 negozi tra città e provincia, a dirlo i dati diffusi da Confesercenti. Secondo i calcoli dell'associazione di categoria, l'ondata di chiusure ha sottratto al territorio 87 milioni di euro. Varata una raccolta firme per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare per la rigenerazione urbana del commercio di prossimità. E ora il successo di numeri in Appennino, nel vicino Reggiano, per la 12ª edizione del campionato mondiale del fungo. 500 i fungaioli partecipanti, 45 le squadre da tutta Italia e da diversi paesi europei per le 4 giornate di eventi tra Cerreto Alpi e Cerreto Laghi. Iniziativa organizzata dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, il campionato è diventato negli anni un punto di riferimento internazionale. In chiusura allo sport e il calcio, dopo 2 giorni di riposo, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio. Sabato la sfida contro l'Inter a Milano. Sullo sfondo restano gli impegni dei nazionali. Alberto Gilardino lavora ancora senza Sierro, Bricchi e Keita, è invece rientrato Lontani. Buone indicazioni da Bernabé, che sta tornando in gruppo in vista dell'impegno contro i nerazzurri stasera dalle 21 su 12 TV Parma. Il punto della situazione in diretta a Bar Sport. Ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
8: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
9: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.
11: Su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
12: 3:04, buon pomeriggio, è lunedì ed è il 5 ottobre. Oggi nel 1962 usciva il primo singolo dei Beatles, tanti auguri, basta. Non ne parliamo, no, perché altrimenti se cominciamo già di lunedì con i Beatles, McCartney e tutte le cose, diventiamo un po' noiosetti, per cui ci saranno altri compleanni naturalmente da festeggiare di persone fisiche ancora perfettamente in salute nonostante l'età. Vedo il più giovane oggi compie 75 anni, però insomma anche gli altri, ce n'è uno che va oltre gli 80 e che è stato veramente un grandissimo, ma ne parliamo dopo. Intanto salutiamoci, buon pomeriggio, bentrovati. Con quale metodologia ci state ascoltando? Siete sulla radio, quella tradizionale? Allora siete o sui 102 o sui 104 in FM. Altrimenti siete rimasti sulla app, dopo aver ascoltato Palla in Tribuna, la nostra app 12 TV Parma, Radio Parma, che si può scaricare da tutti gli store per tutti gli smartphone. E poi c'è anche il sito www.radioparma.it. Cliccate dove c'è scritto diretta, poi vi appare una icona con la freccina, ci cliccate sopra e ci sentite in diretta. Detto questo, cominciamo con una novità, ed è una novità importante perché lui in realtà non pensava di riuscire a incidere un altro album, in quanto da qualche anno soffre del nuovo di Alzheimer, però con l'aiuto della figlia ha inciso un disco nuovo ed è arrivato il singolo che traina tutto il suo album. Stiamo parlando di Morten Harket, magari il nome così non vi dice molto, però lui è stato il cantante degli A-ha, quelli di Take On Me, ma non solo, anche Hunting High and Low e un sacco di altre belle cose negli anni 80. E poi sciolto il gruppo ha iniziato la sua carriera solista, ha inciso parecchi album e l'ultimo appunto include questo singolo che si intitola Hold Me, e la voce femminile che sentite è proprio quella della figlia, che si chiama Tomina Harket. Iniziamo così il nostro Newsroom, buon pomeriggio.

Sì, lo so che siamo già in ottobre, però questa canzone ci piace, per cui la ascoltiamo anche nel mese successivo al titolo del pezzo. È il nuovo singolo delle Bambole di Pezza, si chiama Settembre. Primo compleanno che festeggiamo, partiamo dal più anziano, ma insomma ci ha fatto molto divertire, soprattutto negli anni 70, un grandissimo chitarrista, nonché fondatore della Steve Miller Band, ma lui si chiama in tutt'altro modo. È nato a Milwaukee nel Wisconsin, oggi nel 1943, Steve Hayward, Steve Miller, ovviamente fondatore della Steve Miller Band, ma anche chitarrista e leader. Oggi compie 83 anni, ci riascoltiamo questa grandissima band dal 1973, Jet Airliner.

0: Ti viene, quando senti queste canzoni, ti viene proprio da sventolare la bandiera dell'Inghilterra e dire sì. I Doves nel 2005, stiamo riascoltando questa canzone molto spesso ultimamente, chissà se è un segnale. Black and White Town. C'è la pubblicità e poi torneremo per festeggiare il compleanno di una delle voci più potenti del rock.
1: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
2: Spaccio occhiali Vision.
3: Da Spaccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

il compito era molto arduo, ma lui riuscì a sostituire Bon Scott alla grandissima. Facciamo tanti auguri oggi a Brian Johnson, nato in Inghilterra, perché lui è di origini inglesi, metà italiane, poi diventò appunto il cantante degli AC/DC dopo la dipartita di Bon Scott. Brian Johnson oggi compie 79 anni, ragazzi, canta ancora così, come quando era molto molto più giovane. Nato a Dunston il 5 ottobre del 1947, tanti auguri. Noi stiamo per arrivare alle news e ci sono gli ex ambassadors. Give me growth.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Io sono Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, la Premier ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
1: Torna alla Camera intanto la nuova legge elettorale. Nel pomeriggio di oggi è stata posta la fiducia sui primi 2 articoli del testo che contengono le norme sulle preferenze e sul terzo, che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale. La Premier Meloni ha più volte sottolineato che l'affossamento del testo, il riferimento è a eventuali franchi tiratori nascosti tra i partiti di maggioranza, avrà delle conseguenze sulla tenuta dell'esecutivo.
2: Siamo agli esteri e l'intelligence di Berlino avverte che la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. Sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
1: Attacco hacker in Danimarca. I pirati hanno violato il database centrale anagrafico che raccoglie le informazioni sui cittadini residenti o sulle persone registrate nel paese, ottenendo l'accesso ai dati di 8,8 milioni di persone. La missione è arrivata dal Ministero dell'Istruzione Superiore e della ricerca della Danimarca. Dal Dicastero definiscono l'incidente estremamente grave.
2: La cronaca: so che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini la sera del 14 ottobre 2025. L'imputato, nel chiedere scusa alla famiglia della giovane, ha aggiunto: non mi resta che assumermi fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato. Parole di plastica, commenta la mamma di Pamela, che respinge le scuse al mittente.
1: Il premio Nobel per la fisiologia o la medicina 2026 va a Carla D'Asserot, Peter Eggman e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Viene utilizzata nei laboratori di ricerca per cercare di svelare i misteri alla base del funzionamento del cervello. L'optogenetica riesce a spegnere o ad accendere l'attività delle singole cellule che compongono un cervello.

Lei muove le economie di tutto il mondo, basta che ci sia l'annuncio di un tour e relative città che ospitano i suoi concerti, il PIL di quella nazione schizza in alto. Questo è il suo nuovo singolo, Taylor Swift. Oh, sono tutte uguali, è meravigliosa, è un vero talento. Patient Zero, si intitola così, ma siccome quelle brave ce l'abbiamo anche noi. Lei ha appena finito il suo tour, di dimensioni più ridotte naturalmente rispetto a Taylor Swift, ed è sempre grandiosa. Conduce anche X Factor anche quest'anno. Singolo nuovo per Giorgia, Parafulmini.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: In occasione della fiera, domenica 11 ottobre, Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza sarà eccezionalmente aperto e presenterà in anteprima le nuove collezioni autunno-inverno uomo-donna-bambino, le comode Melluso, Valle Verde, Frau, Iggy & Co, le sneakers Sun 68, Saucony, Colmark, Crime, 4B12, i mitici Dr. Martin, Emu, le gioiose Lelly Kelly, Ball Boys, Geox. Troverete un open space esterno al negozio ricco di fantastiche occasioni scontate fino oltre il metà prezzo. Un'occasione unica, irripetibile, un vero realizzo vi aspetta sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza. Domenica 11 ottobre, aperto in occasione della fiera.

China Crisis dal 1985, a dispetto del nome loro erano inglesi, inglesissimi, anzi sono inglesi, perché hanno continuato la loro attività. Questo è il loro disco più famoso, Flaunting Perfection, che uscì nell'85, dal quale abbiamo ascoltato King in a Catholic Style. Allora vediamo un po' chi c'è in cima. Nazza è primo ai botteghini italiani. Secondo la classifica Cinetel, il film documentario che racconta il funzionamento dei meccanismi militari israeliani a Gaza, si è imposto nel fine settimana con poco più di 1.200.000 euro. Nei 7 giorni di programmazione ha raggiunto e ha superato i 3 milioni di euro ed è stato visto da quasi 400.000 spettatori. Nazza, che all'ultimo Festival del Cinema di Venezia ha preso il premio della giuria, inizialmente doveva restare in sala solamente un paio di giorni a fine settembre, però la programmazione è proseguita. In seconda posizione troviamo il survival Heat of the Beast, nel profondo selvaggio, con Brad Pitt e il suo cane lupo, che chiude il suo secondo fine settimana con 738.000 euro e poco più di 2 milioni di incassi totali dal 24 settembre. In terza e quarta posizione due new entry, due nuove uscite. La prima è Verity Thriller, psicologico, con protagonista, anzi si chiama Verity, è un thriller psicologico con protagoniste Anne Hathaway e Dakota Johnson. Non era partito benissimo, però adesso si è un po' risollevato. Quarto, eccolo qua, Digger di Alejandro González Iñárritu, con un Tom Cruise inedito, all'esordio registra poco più di 500.000 di euro. La cosa buffa è che Tom Cruise ha la stessa età del protagonista di questo Digger, però l'hanno dovuto invecchiare, perché lui di persona dimostra molti meno degli anni che ha il protagonista, però insomma sono coetanei, tra virgolette, però l'hanno dovuto invecchiare, e poi è veramente inguardabile, bravissimo come sempre. Scende dal primo al quinto posto Avengers Endgame Extra, con un totale in 2 settimane di programmazione di 3.300.000. Sesta posizione per l'horror Resident Evil, che dal 17 settembre ha incassato 3.300.000, sono un po' come Avengers. A seguire il film di animazione L'Isola dei Ricordi, con un incasso nel fine settimana di 200.000 euro e un totale di 645.000. Esordio in ottava posizione per La città dei vivi di Edoardo Gabriellini, ispirato ad un caso di cronaca nera avvenuto a Roma 10 anni fa. Nel fine settimana ha incassato 176.000 euro. In nona posizione resiste The Invite, il piacere è tutto nostro, con Penelope Cruz, che in totale dal 16 settembre ha incassato 1.500.000 di euro. Decima posizione per il docufilm Linkin Park Unshatter, dedicato appunto alla band, che in 5 giorni ha totalizzato poco più di 220.000 euro. Gli incassi complessivi sono stati nell'ultimo weekend quasi 6.000.000 di euro, però in flessione del 26% sullo scorso fine settimana. Questo è l'andamento di quello che avete visto se siete andati al cinema, e adesso per noi torna la musica con Georgia Smith, molto rilassante, insieme a Wizkid, Alive.

0: C'è stato un periodo che questa canzone si sentiva ovunque, era stata utilizzata all'inizio del nuovo millennio per la Vodafone, poi è andata a finire in un sacco di videogiochi, colonne sonore di film, cartoni animati, dappertutto. Bohemian Like You erano i Dandy Warhols, naturalmente, che inauguravano così proprio il nuovo millennio, come abbiamo detto. E l'album dal quale è tratta questa canzone è stato pubblicato nel 2000, si intitolava 13 Tales from Urban Bohemia. C'è l'appuntamento con le news, noi ci risentiamo subito dopo.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La cronaca: Noceto, un 28enne e un 29enne di origini straniere sono stati arrestati con l'accusa di truffa. Avrebbero messo in piedi la tecnica del finto carabiniere ai danni di un 60enne della zona, ma sono stati intercettati poco dopo aver portato a termine il raggiro. I due sedicenti militari in borghese hanno prima chiamato la vittima e poi l'hanno convinta a farsi consegnare diverse centinaia di euro e monili in oro con la scusa di un'indagine per rapina in corso. Da marzo la Polizia Locale di Parma, attraverso il reparto di pronto intervento, ha effettuato 9 interventi di sgombero di edifici pubblici occupati abusivamente, identificate complessivamente oltre 20 persone, deferite all'autorità giudiziaria competente per i reati connessi all'occupazione abusiva di immobili, quindi ingresso o permanenza senza titolo negli edifici, in alcuni casi emersi ulteriori illeciti. Ci sono stati due gravi incidenti nella notte nel Parmense. Poco dopo l'una a Torrile, un'auto uscita di strada sulla strada provinciale di Golese. Il conducente, un 32enne, è rimasto incastrato nella macchina. Prima dell'intervento sul posto dei vigili del fuoco e del 118, il ferito è stato trasportato a maggiori in condizioni giudicate serie. Negli stessi minuti anche un violento scontro in autosola all'altezza di Soragna, due vetture coinvolte, tre le persone ferite di 50, 43 e 53 anni, fortunatamente non sono gravi. Lasciamo la cronaca: il commercio ancora in sofferenza, in 6 anni hanno chiuso le serrande ben 580 negozi tra città e provincia, a dirlo i dati diffusi da Confesercenti. Secondo i calcoli dell'associazione di categoria, l'ondata di chiusure ha sottratto al territorio 87 milioni di euro. Varata una raccolta firme per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare per la rigenerazione urbana del commercio di prossimità. E ora il successo di numeri in Appennino, nel vicino Reggiano, per la 12ª edizione del campionato mondiale del fungo. 500 i fungaioli partecipanti, 45 le squadre da tutta Italia e da diversi paesi europei per le 4 giornate di eventi tra Cerreto Alpi e Cerreto Laghi. Iniziativa organizzata dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, il campionato è diventato negli anni un punto di riferimento internazionale. In chiusura allo sport e il calcio, dopo 2 giorni di riposo, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio. Sabato la sfida contro l'Inter a Milano. Sullo sfondo restano gli impegni dei nazionali. Alberto Gilardino lavora ancora senza Sierro, Brichi e Keita, è invece rientrato Lontani. Buone indicazioni da Bernabé, che sta tornando in gruppo in vista dell'impegno contro i nerazzurri stasera dalle 21 su 12 TV Parma. Il punto della situazione in diretta a Bar Sport. Ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
8: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
9: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

La voce in primo piano è quella di Christine McVie, sentite poi Stevie Nicks armonizzare con i cori i Fleetwood Mac nel 1987, Little Lies, 12 minuti dopo le 4, seconda ora di Newsroom che apriamo parlando di Brian May. Brian May, sapete tutti, chitarrista dei Queen, ha deciso di mettere un punto basta, almeno per quanto riguarda i tour dei Queen. Sapete che dopo la scomparsa di Freddie Mercury Brian May ha portato avanti insieme a Roger Taylor i live, però insomma non faranno più tournée. Quella del 2024 insieme ad Adam Lambert è stata l'ultima. La decisione dello stesso Brian May, che ha 79 anni e che in un'intervista al Times, a 2 anni dall'ictus che lo ha colpito, ha spiegato di averla presa 18 mesi fa dopo la morte di un caro amico di famiglia mentre la band si trovava negli Stati Uniti. May aveva pensato di rientrare a casa per qualche giorno per tornare poi al tour, ma la sua tour manager gli avrebbe fatto capire che non sarebbe stato possibile conciliare quel tipo di vita con le sue esigenze personali. Quando si è in tour, si è in tour, non c'è niente da fare. La decisione di Brian May però non significa necessariamente che il nome Queen sia destinato a sparire dai grandi palchi, e qui c'è una cosa un po' insomma così. L'idea è quella di creare un'esperienza immersiva legata alla musica dei Queen, prendendo spunto anche da quanto hanno fatto gli ABBA con il progetto Voyage. Taylor ha parlato di qualcosa di abbastanza rivoluzionario, mentre May ha raccontato di essere rimasto affascinato dopo aver visitato la Sphere di Las Vegas. Intanto il 7 ottobre, in maniera un po' più tradizionale, arriverà al cinema anche in Italia, dopodomani, Queen Budapest, che è il film dello storico concerto che Freddie Mercury e soci tennero nel luglio del 1986, diventando la prima rock band a varcare quella che allora si chiamava Cortina di Ferro. E dal 30 ottobre Queen Budapest sarà accompagnato da un'edizione multiformato pubblicata a livello internazionale, e la colonna sonora remixata dal team di studio dei Queen sarà pubblicata in CD digitale, per la prima volta anche in cofanetto di tre vinili, insomma tutti i formati che volete. In ogni caso, the show must go on, ma anche no, così come si evince da quello che ha detto Brian May.

One Vision, i Queen, 1985, siamo sull'album A Kind of Magic, sì, una delle canzoni meno commerciali, se vogliamo chiamarle così, di quel disco che, vabbè, insomma, conteneva successoni veramente pazzeschi. Oh, il nuovo di Cesare Cremonini l'avete sentito? No? Beh, provvediamo subito, è questo e si chiama Paparazzi. Come si fa?

0: In occasione della fiera, domenica 11 ottobre, Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza sarà eccezionalmente aperto e presenterà in anteprima le nuove collezioni autunno-inverno uomo-donna-bambino, le comode Belluso, Vale Verde, Frau, Igi & Co, le sneakers Sun 68, Saucony, Coleman, Crime, 4B12, i mitici Dr. Martin, Emu, le gioiose Lelly Kelly, Ball Boys, Geox. Troverete un open space esterno al negozio ricco di fantastiche occasioni scontate fino oltre il metà prezzo. Un'occasione unica, irripetibile, un vero realizzo vi aspetta sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza. Domenica 11 ottobre, aperto in occasione della fiera.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Abbiamo già parlato di questo ragazzo giovanissimo che negli Stati Uniti sta avendo un successo pazzesco, raffinatissimo, Magnus Ferrell, Asleep Talking. E a proposito di grandi promesse, lui a quanto pare sta mantenendo, sempre dagli States. Questo è stato il singolo con il quale fondamentalmente l'abbiamo conosciuto. Si tratta di Somber, Back to Friends. E subito dopo ci saranno i Filter per arrivare alle news.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste 9 richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra sono arrivati solo 53 emendamenti. Tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico. Avete paura della tenuta della vostra maggioranza e del voto segreto che fortunatamente ci sarà, aggiunto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra. Avete paura della democrazia e dei vostri parlamentari. State mettendo in soffitta la democrazia parlamentare, ha detto Alifano del Movimento 5 Stelle. Fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole, l'appello di Maggi di Più Europa.
1: Io sono Giorgia Meloni. La Premier ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'UIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, Meloni intende tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
2: Gli esteri, l'intelligence di Berlino avverte la Germania. Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
1: La cronaca: un furgone portavalori è stato assaltato all'ora di pranzo lungo l'autostrada A14 al casello di Foggia, nella zona industriale. A quanto si apprende, alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia, le forze dell'ordine sono al lavoro per i rilievi del caso. Non si sa ancora se l'assalto sia stato portato a termine.
2: Karl Deisseroth, Peter Higemann e Georg Nigel sono i vincitori del premio Nobel per la medicina 2026. Gli scienziati hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Le loro scoperte e i loro esperimenti hanno reso possibile studiare il cervello con un grandissimo dettaglio, fino a poter accendere o spegnere l'attività di singole cellule nervose in un cervello vivente. Un metodo ora utilizzato in laboratori di tutto il mondo per capire in che modo il cervello organizza emozioni e ricordi.
1: Il calcio, l'Italia torna

Come confondere questo bel vocione? Beh, sì, si potrebbe confonderlo, ma no, o paragonarlo a Barry White, a Isaac Hayes. E invece no, è il nostro Mario Biondi, il nuovo singolo è questo, Cocktail Blue. Tra poco più di un mese in concerto a Parma, al Teatro Regio, sabato 7 novembre, dove festeggerà i 20 anni dal successo di Handful of Soul e di soprattutto This Is What You Are. Presenterà dal vivo anche i brani del nuovo lavoro, Two Entities, e questo è il suo bentornato Cocktail Blue. Sì, sì, ci sta anche Charlie Puth. Sì, come no, noi spaziamo dal rock al pop, un po' di jazz qualche volta. Beat Yourself Up.

Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

James Bond più belli con Daniel Craig, Skyfall, veramente stupendo. E poi vabbè, la colonna sonora, la canzone principale firmata da Adele, arrivò anche un Oscar se non mi ricordo male. E a proposito di James Bond, il nuovo capitolo comincia a prendere forma, cresce l'attesa per conoscere il prossimo interprete, cioè il Toto Nomi da anni ormai, e noi siccome siamo fans della saga stiamo seguendo tutti i nomi. Purtroppo insomma tra i miei preferiti è già stato scartato Tom Hiddleston, ma tra i nomi più recenti ci sarebbe Ewan Mitchell. Non so se voi state guardando House of the Dragon, io avrei mollato anche lì, cioè non possono costringerci tutta la vita a guardare sempre le solite cose, però no, ci sono molti appassionati, e poi è fatta molto molto bene House of the Dragon. E Ewan Mitchell interpreta il tormentato nonché spietatissimo Aemon Targaryen, e secondo un'indiscrezione riportata dal Sun e ripresa da The Independent, l'attore britannico, e sì perché ci vuole un britannico, sarebbe tra le opzioni considerate da Amazon per il film della saga, perché è Amazon che ci mette i soldi. Al momento non ci sono conferme ufficiali sul casting né da parte di Mitchell né da parte di Prime. Eppure Ewan Mitchell, che ha 29 anni, avrebbe attirato l'attenzione dei produttori proprio grazie alla combinazione tra una carriera già piuttosto ricca e una fama ancora lontana da quella delle grandi star hollywoodiane. E l'attore sarebbe l'opzione perfetta per Amazon, perché ha già costruito un curriculum interessante senza essere ancora un interprete affermato. E secondo la stessa fonte la produzione starebbe cercando un nome emergente piuttosto che una star affermata, insieme a un look molto particolare. Io sono andata a vedermi le foto, io dico di no, proprio no, cioè non ha proprio la faccia da James Bond, bravissimo, bello, tutto quello che volete, però no, io non lo so se Mitchell potrebbe interpretare un personaggio dall'altra parte della barricata rispetto al protagonista, no, non lo so, spero di no, spero che trovino qualcun altro. Io qualche nome ce l'ho, ma chi sono io per dire ad Amazon prendete questo attore? Cosa sei?

0: Siccome dagli anni 80 non si esce vivi, lo sapete, no? Le sonorità tipiche di quegli anni tornano continuamente. È il caso anche delle Lime Garden, loro arrivano da Brighton e con il loro secondo album, Maybe Not Tonight, sono arrivate anche in Italia. Moving Target è il titolo del loro nuovo singolo per chiudere il nostro newsroom oggi. Madonna, ma si balliamo, dai, è lunedì, il lunedì sta finendo, quindi il giorno più odiato della settimana, tra virgolette, sta finendo. Danceteria per darci appuntamento a domani poco dopo le tre. Per oggi però abbiamo finito, ciao.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi, e forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor. I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione Q.

0: questa è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 16:59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. La cronaca in primo piano: a Noceto un 28enne e un 29enne di origini straniere sono stati arrestati con l'accusa di truffa. Hanno raggirato un 60enne della zona con la tecnica del finto carabiniere, ma sono stati intercettati poco dopo il fatto. I due sedicenti militari in borghese hanno convinto la vittima a farsi consegnare diverse centinaia di euro e monili in oro con la scusa di un'indagine per rapina in corso. Da marzo la Polizia Locale di Parma, attraverso il reparto di pronto intervento, ha effettuato 9 interventi di sgombero di edifici pubblici occupati abusivamente, identificate complessivamente oltre 20 persone che sono state deferite all'autorità giudiziaria competente per i reati connessi all'occupazione abusiva di immobili. In alcuni casi sono emersi ulteriori illeciti. Ora la politica, l'ex ministro Gianni Alemanno nel Parmense per un incontro dedicato a iscritti, simpatizzanti, cittadini interessati di Futuro Nazionale, il movimento fondato da Roberto Vannacci che anche in questo territorio sta creando diversi gruppi. Vogliamo essere presenti e ascoltare le istanze da sinistra con valori identitari e dalla destra sociale per parlare alle famiglie, così ha detto Alemanno nel suo intervento a Collecchio. Ora il commercio, che è ancora in sofferenza: in 6 anni hanno chiuso le serrande ben 580 negozi tra città e provincia, a dirlo i dati diffusi da Confesercenti. Secondo i calcoli dell'associazione di categoria, l'ondata di chiusure ha sottratto al territorio 87 milioni di euro. Varato una raccolta firme per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare per la rigenerazione urbana del commercio di prossimità. Successo anche in Appennino, nel vicino Reggiano, per la 12ª edizione del campionato mondiale del fungo. 500 i fungaioli partecipanti, 45 le squadre da tutta Italia e da diversi paesi europei per le 4 giornate di eventi tra Cerreto Alpi e Cerreto Laghi, iniziativa organizzata dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Il campionato è diventato negli anni un punto di riferimento internazionale. In chiusura allo sport e il calcio, dopo 2 giorni di riposo il Parma di nuovo al lavoro a Collecchio, sabato la sfida contro l'Inter a Milano. Sullo sfondo restano gli impegni dei nazionali: Alberto Gilardino lavora senza Sierro, Bricchi e Keita, mentre è rientrato Lontani. Buone indicazioni da Bernabé, che sta rientrando in gruppo in vista dell'impegno con i nerazzurri, in gruppo anche Frigane del Prato, stasera dalle 21 su 12 TV Parma, il punto in diretta a Bar Sport. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Faccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra sono arrivati solo 53 emendamenti. Tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico. Avete paura della tenuta della vostra maggioranza e del voto segreto che fortunatamente ci sarà, aggiunto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra. Avete paura della democrazia e dei vostri parlamentari? State mettendo in soffitta la democrazia parlamentare, ha detto Alifano del Movimento 5 Stelle. Fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole, l'appello di Maggi di Più Europa.
1: Io sono Giorgia Meloni. La Premier ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'UIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, Meloni intende tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
2: Gli esteri, l'intelligence di Berlino avverte la Germania. Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
1: La cronaca: un furgone portavalori è stato assaltato all'ora di pranzo lungo l'autostrada A14 al casello di Foggia, nella zona industriale. A quanto si apprende, alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia, le forze dell'ordine sono al lavoro per i rilievi del caso. Non si sa ancora se l'assalto sia stato portato a termine.
2: Karl Deisseroth, Peter Higemann e Georg Nigel sono i vincitori del premio Nobel per la medicina 2026. Gli scienziati hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Le loro scoperte e i loro esperimenti hanno reso possibile studiare il cervello con un grandissimo dettaglio, fino a poter accendere o spegnere l'attività di singole cellule nervose in un cervello vivente. Un metodo ora utilizzato in laboratori di tutto il mondo per capire in che modo il cervello organizza emozioni e ricordi.
1: Il calcio. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte nuovamente la Turchia di Montella. Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci, prima panchina per Ignacio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Kane non recupera dall'infortunio. In attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17:59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La cronaca: in primo piano a Noceto un 28enne e un 29enne di origini straniere sono stati arrestati con l'accusa di truffa. Hanno raggirato un 60enne della zona con la tecnica del finto carabiniere, ma sono stati intercettati poco dopo il fatto. I due sedicenti militari in borghese hanno convinto la vittima a farsi consegnare diverse centinaia di euro e monili in oro con la scusa di un'indagine per rapina in corso. Da marzo la Polizia Locale di Parma, attraverso il reparto di pronto intervento, ha effettuato 9 interventi di sgombero di edifici pubblici occupati abusivamente, identificate complessivamente oltre 20 persone che sono state deferite all'autorità giudiziaria competente per i reati connessi all'occupazione abusiva di immobili. In alcuni casi sono emersi ulteriori illeciti. Ora la politica: l'ex ministro Gianni Alemanno nel Parmense per un incontro dedicato a iscritti, simpatizzanti, cittadini interessati di Futuro Nazionale, il movimento fondato da Roberto Vannacci che anche in questo territorio sta creando diversi gruppi. Vogliamo essere presenti e ascoltare le istanze da sinistra con valori identitari e dalla destra sociale per parlare alle famiglie, così ha detto Alemanno nel suo intervento a Collecchio. Ora il commercio, che è ancora in sofferenza. In 6 anni hanno chiuso le serrande ben 580 negozi tra città e provincia, a dirlo i dati diffusi da Confesercenti. Secondo i calcoli dell'associazione di categoria, l'ondata di chiusure ha sottratto al territorio 87 milioni di euro. Varato una raccolta firme per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare per la rigenerazione urbana del commercio di prossimità. Successo anche in Appennino, nel vicino Reggiano, per la 12ª edizione del campionato mondiale del fungo. 500 i fungaioli partecipanti, 45 le squadre da tutta Italia e da diversi paesi europei per le 4 giornate di eventi tra Cerreto Alpi e Cerreto Laghi, iniziativa organizzata dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Il campionato è diventato negli anni un punto di riferimento internazionale. In chiusura allo sport e il calcio, dopo 2 giorni di riposo il Parma di nuovo al lavoro a Collecchio. Sabato la sfida contro l'Inter a Milano. Sullo sfondo restano gli impegni dei nazionali. Alberto Gilardino lavora senza Sierro, Bricchi e Keita, mentre è rientrato Lontani. Buone indicazioni da Bernabé, che sta rientrando in gruppo in vista dell'impegno con i nerazzurri. In gruppo anche Frigane del Prato, stasera dalle 21 su 12 TV Parma, il punto in diretta a Bar Sport. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: In occasione della fiera, domenica 11 ottobre, Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza sarà eccezionalmente aperto e presenterà in anteprima le nuove collezioni autunno-inverno uomo-donna-bambino, le comode Melluso, Valle Verde, Frau, IG & Co, le sneakers Sun 68, Saucony, Coleman, Crime, 4B12, i mitici Dr. Martin, Emu, le gioiose Lally Kelly, Ball Boys, Geox. Troverete un open space esterno al negozio ricco di fantastiche occasioni scontate fino oltre il metà prezzo. Un'occasione unica, irripetibile, un vero realizzo vi aspetta sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza. Domenica 11 ottobre, aperto in occasione della fiera.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
9: Da Spaccio Occhiali Vision, ottobre, mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
10: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Lo Shin Bet avverte Hamas, come riferito dal capo del servizio di sicurezza interno israeliano, sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso, un'operazione mirata di rapimento. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo, lo riferisce Channel 12. Intanto Londra si dice pronta a espellere 27 diplomatici israeliani se Tel Aviv non revocherà la decisione del ministro degli esteri Saar di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme Est, dove operano 27 diplomatici britannici.
1: Conflitto Mosca-Kiev. I russi hanno sferrato 3 attacchi con bombe guidate in pieno giorno su Kharkiv, colpendo palazzi e magazzini. Al momento si contano 3 morti e 25 feriti. Lo annuncia il sindaco di Kharkiv, Igor Terekov, ripreso dai media ucraini. Dopo aver martellato per giorni Kiev, la Russia ha spostato le bombe su Kharkiv in linea con il disegno di colpire le città principali ucraine e spingere i residenti a fuggire. Intanto l'intelligence tedesca avverte: la Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia.
2: La cronaca: si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine e 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
1: La RAI ha comminato una sospensione di 10 giorni nei confronti di Sigfrido Ranucci. Secondo quanto riportato da ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari. Alcuni ingressi di Laura Cianfoni, già sindacalista CISL, nella sede aziendale, i contenuti della conversazione con il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, le mail aziendali inoltrate a Walter Lavitola, la denigrazione di colleghi, in particolare Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, indicati in un primo momento per succedere al giornalista alla guida di Report.
2: Politica: il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste 9 richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì, che avverrà a scrutinio segreto. Una scelta indegna per le opposizioni, che esprimono il disagio più profondo. Hanno paura della loro stessa maggioranza e uno schiaffo al Parlamento, dicono. È dura la reazione di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa, secondo cui mettono in soffitta la democrazia parlamentare.
1: L'optogenica si prende la scena ai Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Karl Deisseroth, 54 anni, i tedeschi Peter Eggman, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I 3 scienziati sono stati premiati, secondo la motivazione riportata nell'annuncio, per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La cronaca: Noceto, una 28enne e una 29enne di origini straniere sono stati arrestati con l'accusa di truffa. Hanno raggirato una 60enne della zona con la tecnica del finto carabiniere, ma sono stati intercettati poco dopo. I due sedicenti militari in borghese hanno convinto la vittima a farsi consegnare diverse centinaia di euro e monili in oro con la scusa di un'indagine per rapine in corso. Da marzo la Polizia Locale di Parma, attraverso il reparto di pronto intervento, ha effettuato 9 interventi di sgombero di edifici pubblici occupati abusivamente. Identificate complessivamente oltre 20 persone, deferite all'autorità giudiziaria competente per i reati connessi all'occupazione abusiva di immobili, in alcuni casi emersi ulteriori illeciti. A proposito invece di contrasto al degrado, in via Verdi l'intervento di rigenerazione urbana voluto dal Comune di Parma, una porzione di 500 metri quadrati di marciapiede e pavimentazione, è stata colorata con dei disegni che rimandano a Parma capitale europea dei giovani. Nella stessa area la pedonalizzazione di via Borghesi, l'apertura dello spazio 3 e la trasformazione di via Paciaudi in strada scolastica. Ora la sanità: nel 2025 sono stati ben 6.823 gli interventi del sistema 118 Emilia Ovest su pazienti pediatrici attraverso le equip altamente specializzate delle emergenze territoriali e dell'elisoccorso. Nei primi sei mesi del 2026 sono già stati 3.600 gli interventi, numeri diffusi dall'ospedale maggiore che sottolinea la qualità dei servizi e l'imponente lavoro di rete per la gestione dei casi più complessi. Parliamo di case, di mercato immobiliare. Cresce in modo significativo anche a Parma il ricorso agli affitti parziali degli immobili. A dirlo i dati riportati dal Sole 24 Ore: incremento delle nuove locazioni del 120% rispetto al 2018. Secondo gli esperti, riflette le difficoltà crescenti nel sostenere i costi abitativi in un contesto caratterizzato da redditi stagnanti e alta inflazione. In chiusura allo sport e il calcio, dopo due giorni di riposo, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio. Sabato la sfida contro l'Inter a Milano. Sullo sfondo restano gli impegni dei nazionali. Gilardino lavora senza Sierro, Bricchi e Keita, mentre è rientrato Lontani. Buone indicazioni da Bernabé. Di tutto questo si parla stasera dalle 21 in diretta su 12 TV Parma nella nuova puntata di Bar Sport. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: In occasione della fiera, domenica 11 ottobre, Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza sarà eccezionalmente aperto e presenterà in anteprima le nuove collezioni autunno-inverno uomo-donna-bambino, le comode Belluso, Valle Verde, Frau, Iggy & Co, le sneakers Sun 68, Saucony, Coleman, Crime, 4B12, i mitici Dr. Martin, Emu, le gioiose Lelly Kelly, Ball Boys, Geox. Troverete un open space esterno al negozio ricco di fantastiche occasioni scontate fino oltre il metà prezzo. Un'occasione unica, irripetibile, un vero realizzo vi aspetta sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza. Domenica 11 ottobre, aperto in occasione della fiera.
7: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Parma suona forte.
3: Radio Parma, la radio della tua città.

0: negozio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet, Zini, durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Hamas sarebbe ancora in grado di condurre operazioni offensive e starebbe valutando anche il rapimento mirato di soldati.
1: Di nuovo paura ad alta quota. Un volo British Airways diretto da Londra a Chicago ha dichiarato un'emergenza e invertito la rotta sopra l'Irlanda dopo una brusca discesa da circa 11.300 a 2.700 metri di quota. Lo riferisce il sito specializzato AirLive. Il volo era decollato da Heathrow alle 11.50 locali ed era in volo da circa un'ora quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso oltre 8.000 metri di quota nell'arco di pochi minuti. Durante la discesa l'equipaggio ha attivato il codice 7700 utilizzato in aviazione per segnalare un'emergenza generale e ha quindi effettuato un'inversione di rotta per rientrare a Londra Heathrow. Al momento non risultano feriti a bordo.
2: 10 giorni di sospensione a Siegfried Ranucci è la sanzione che la RAI ha comminato al giornalista. Secondo quanto riportato dall'ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari. Il provvedimento sarà impugnato, annuncia il legale. In mattinata contro l'ex conduttore di Report era già arrivato l'affondo del direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini. Speriamo che non venga reintegrato, aveva detto. Una dichiarazione che, secondo alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, dimostra una sfrontatezza senza limiti.
1: Delitto di Garlasco: si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine e 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha né data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
2: L'optogenetica si prende la scena ai Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Carl Deisseroth, 54 anni, e i tedeschi Peter Higemann, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I tre scienziati sono stati premiati, secondo la motivazione riportata nell'annuncio, per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenetica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
1: Il calcio: è il giorno di Italia-Turchia. Reduce dall'incoraggiante e prestigioso 1-1 contro la Francia a Parigi, gli azzurri tornano in campo stasera per il suo quarto impegno nel girone 1 di Lega A di UEFA Nations League. Di fronte alla Turchia di Vincenzo Montella, in piena crisi, è ancora quota 0 punti in classifica dopo le prime 3 giornate. Si tratta del secondo incrocio tra le due nazionali nel giro di pochi giorni. Lunedì scorso a Bursa l'Italia aveva stravinto il match di andata imponendosi 4-1. Si gioca alle 20:45.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it. Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, calda

Oste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla Festa della Castagna di Folta.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La cronaca: Noceto, una 28enne e una 29enne di origini straniere sono stati arrestati con l'accusa di truffa. Hanno raggirato una 60enne della zona con la tecnica del finto carabiniere, ma sono stati intercettati poco dopo. I due sedicenti militari in borghese hanno convinto la vittima a farsi consegnare diverse centinaia di euro e monili in oro con la scusa di un'indagine per rapine in corso. Da marzo la Polizia Locale di Parma, attraverso il reparto di pronto intervento, ha effettuato 9 interventi di sgombero di edifici pubblici occupati abusivamente. Identificate complessivamente oltre 20 persone, deferite all'autorità giudiziaria competente per i reati connessi all'occupazione abusiva di immobili, in alcuni casi emersi ulteriori illeciti. A proposito invece di contrasto al degrado, in via Verdi l'intervento di rigenerazione urbana voluto dal Comune di Parma, una porzione di 500 metri quadrati di marciapiede e pavimentazione è stata colorata con dei disegni che rimandano a Parma capitale europea dei giovani. Nella stessa area la pedonalizzazione di via Borghesi, l'apertura dello spazio 3 e la trasformazione di via Paciaudi in strada scolastica. Ora la sanità: nel 2025 sono stati ben 6.823 gli interventi del sistema 118 Emilia Ovest su pazienti pediatrici attraverso le equip altamente specializzate delle emergenze territoriali e dell'elisoccorso. Nei primi sei mesi del 2026 sono già stati 3.600 gli interventi, numeri diffusi dall'ospedale maggiore che sottolinea la qualità dei servizi e l'imponente lavoro di rete per la gestione dei casi più complessi. Parliamo di case, di mercato immobiliare. Cresce in modo significativo anche a Parma il ricorso agli affitti parziali degli immobili. A dirlo i dati riportati dal Sole 24 Ore, incremento delle nuove locazioni del 120% rispetto al 2018. Secondo gli esperti, riflette le difficoltà crescenti nel sostenere i costi abitativi in un contesto caratterizzato da redditi stagnanti e alta inflazione. In chiusura allo sport e il calcio, dopo due giorni di riposo, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio. Sabato la sfida contro l'Inter a Milano. Sullo sfondo restano gli impegni dei nazionali. Gilardino lavora senza Sierro, Bricchi e Keita, mentre è rientrato Lontani. Buone indicazioni da Bernabé. Di tutto questo si parla stasera dalle 21 in diretta su 12 TV Parma nella nuova puntata di Bar Sport. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Baganza Farmacie, a Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
6: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
7: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet, Zini, durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Hamas sarebbe ancora in grado di condurre operazioni offensive e starebbe valutando anche il rapimento mirato di soldati.
8: Di nuovo paura ad alta quota. Un volo British Airways diretto da Londra a Chicago ha dichiarato un'emergenza e invertito la rotta sopra l'Irlanda dopo una brusca discesa da circa 11.300 a 2.700 metri di quota. Lo riferisce il sito specializzato AirLive. Il volo era decollato da Heathrow alle 11.50 locali ed era in volo da circa un'ora quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso oltre 8.000 metri di quota nell'arco di pochi minuti. Durante la discesa l'equipaggio ha attivato il codice 7700 utilizzato in aviazione per segnalare un'emergenza generale e ha quindi effettuato un'inversione di rotta per rientrare a Londra Heathrow. Al momento non risultano feriti a bordo.
9: 10 giorni di sospensione a Siegfried Ranucci è la sanzione che la RAI ha comminato al giornalista. Secondo quanto riportato dall'ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari. Il provvedimento sarà impugnato, annuncia il legale. In mattinata contro l'ex conduttore di Report era già arrivato l'affondo del direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini. Speriamo che non venga reintegrato, aveva detto. Una dichiarazione che, secondo alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, dimostra una sfrontatezza senza limiti.
8: Delitto di Garlasco, si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine e 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha né data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
9: L'optogenetica si prende la scena ai Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Carl Deisseroth, 54 anni, e i tedeschi Peter Higemann, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I tre scienziati sono stati premiati, secondo la motivazione riportata nell'annuncio, per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenetica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
8: Il calcio: è il giorno di Italia-Turchia. Reduce dall'incoraggiante e prestigioso 1-1 contro la Francia a Parigi, gli azzurri tornano in campo stasera per il suo quarto impegno nel girone 1 di Lega A di UEFA Nations League. Di fronte alla Turchia di Vincenzo Montella, in piena crisi, è ancora a quota 0 punti in classifica dopo le prime 3 giornate. Si tratta del secondo incrocio tra le due nazionali nel giro di pochi giorni. Lunedì scorso a Bursa l'Italia aveva stravinto il match di andata imponendosi 4-1. Si gioca alle 20:45.
9: È tutto, buon proseguimento di serata.
7: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: RBR Good Vibrations.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Good vibration. Good.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La cronaca: Noceto, una 28enne e una 29enne di origini straniere sono stati arrestati con l'accusa di truffa. Hanno raggirato una 60enne della zona con la tecnica del finto carabiniere, ma sono stati intercettati poco dopo. I due sedicenti militari in borghese hanno convinto la vittima a farsi consegnare diverse centinaia di euro e monili in oro con la scusa di un'indagine per rapina in corso. Da marzo la Polizia Locale di Parma, attraverso il reparto di pronto intervento, ha effettuato 9 interventi di sgombero di edifici pubblici occupati abusivamente. Identificate complessivamente oltre 20 persone, deferite all'autorità giudiziaria competente per i reati connessi all'occupazione abusiva di immobili, in alcuni casi emersi ulteriori illeciti. A proposito invece di contrasto al degrado, in via Verdi l'intervento di rigenerazione urbana voluto dal Comune di Parma, una porzione di 500 metri quadrati di marciapiede e pavimentazione, è stata colorata con dei disegni che rimandano a Parma capitale europea dei giovani. Nella stessa area la pedonalizzazione di via Borghesi, l'apertura dello spazio 3 e la trasformazione di via Paciaudi in strada scolastica. Ora la sanità: nel 2025 sono stati ben 6.823 gli interventi del sistema 118 Emilia Ovest su pazienti pediatrici attraverso le equip altamente specializzate delle emergenze territoriali e dell'elisoccorso. Nei primi 6 mesi del 2026 sono già stati 3.600 gli interventi, i numeri diffusi dall'ospedale maggiore, che sottolinea la qualità dei servizi e l'imponente lavoro di rete per la gestione dei casi più complessi. Parliamo di case, di mercato immobiliare. Cresce in modo significativo anche a Parma il ricorso agli affitti parziali degli immobili. A dirlo i dati riportati dal Sole 24 Ore: incremento delle nuove locazioni del 120% rispetto al 2018. Secondo gli esperti, riflette le difficoltà crescenti nel sostenere i costi abitativi in un contesto caratterizzato da redditi stagnanti e alta inflazione. In chiusura allo sport e il calcio, dopo 2 giorni di riposo, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio. Sabato la sfida contro l'Inter a Milano. Sullo sfondo restano gli impegni dei nazionali. Gilardino lavora senza Sierro, Bricchi e Keita, mentre è rientrato Lontani. Buone indicazioni da Bernabé. Di tutto questo si parla stasera dalle 21 in diretta su 12 TV Parma nella nuova puntata di Bar Sport. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
6: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet, Zini, durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Hamas sarebbe ancora in grado di condurre operazioni offensive e starebbe valutando anche il rapimento mirato di soldati.
7: Di nuovo paura ad alta quota. Un volo British Airways diretto da Londra a Chicago ha dichiarato un'emergenza e invertito la rotta sopra l'Irlanda dopo una brusca discesa da circa 11.300 a 2.700 metri di quota. Lo riferisce il sito specializzato AirLive. Il volo era decollato da Heathrow alle 11.50 locali ed era in volo da circa un'ora quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso oltre 8.000 metri di quota nell'arco di pochi minuti. Durante la discesa l'equipaggio ha attivato il codice 7700 utilizzato in aviazione per segnalare un'emergenza generale e ha quindi effettuato un'inversione di rotta per rientrare a Londra Heathrow. Al momento non risultano feriti a bordo.
8: 10 giorni di sospensione a Siegfried Ranucci e la sanzione che la RAI ha comminato al giornalista. Secondo quanto riportato dall'ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari. Il provvedimento sarà impugnato, annuncia il legale. In mattinata contro l'ex conduttore di Report era già arrivato l'affondo del direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini. Speriamo che non venga reintegrato, aveva detto. Una dichiarazione che, secondo alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, dimostra una sfrontatezza senza limiti.
7: Delitto di Garlasco, si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha né data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
8: L'optogenetica si prende la scena ai Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Carl Deisseroth, 54 anni, e i tedeschi Peter Hegemann, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I tre scienziati sono stati premiati secondo la motivazione riportata nell'annuncio per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenetica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
7: Il calcio: è il giorno di Italia-Turchia. Reduce dall'incoraggiante e prestigioso 1-1 contro la Francia a Parigi, gli azzurri tornano in campo stasera per il suo quarto impegno nel girone 1 di Lega A di UEFA Nations League. Di fronte alla Turchia di Vincenzo Montella, in piena crisi, è ancora quota 0 punti in classifica dopo le prime 3 giornate. Si tratta del secondo incrocio tra le due nazionali nel giro di pochi giorni. Lunedì scorso a Bursa l'Italia aveva stravinto il match di andata imponendosi 4-1. Si gioca alle 20:45.
8: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Good Vibration.
10: RPR presenta Good Vibration.
9: Good Vibration.

0: 44, 22 rifle, the Uzi,
1: Jive.

Sono le 22 e 0 minuti. Hot Chili. Selezione Chill Out di Andrea Gatti. Hot Chili.

0: Selezione Chill Out di Andrea Gatti.
1: You know, sometimes in your life,

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

America goodbye, t'abbiamo visto noi, al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai né sognare né

l'università, che disastri fa, nasce a Barclay la scintilla, la bandiera.

America Goodbye. Ti guardavamo noi, con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.